0: è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Lombardia sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Sulla 4 Milano Venezia con orario compreso tra la mezzanotte e le 5 chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5 chiusura anche del tratto compreso tra Ospitaletto e Castellano, in questo caso in direzione di Venezia. Lavori notturni anche sulla 35 Brescia-Bergamo-Milano, chiusa tra le ore 22 e le ore 5 tra Treviglio e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano nelle due direzioni. Sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 chiusura del tratto Ronco-Scrivia-Vignole-Borbera in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia con orario compreso tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Nel Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto compreso tra Padova zona industriale e lo svincolo per Padova Sud in direzione di Bologna. Sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Carnia Pontebba in direzione del confine con l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
6: Don't worry, be happy.
7: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle
12: le provi quando ascolti la canzone giusta.
11: Le emozioni più forti
12: te le regala RDL, la radio.
11: Anche d'estate.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Let's go.

0: l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Lombardia sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Sulla 4 Milano Venezia con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto compreso tra Ospitaletto e Castegnato, in questo caso in direzione di Venezia. Lavori notturni anche sulla 35 Brescia-Bergamo-Milano, chiusa tra le ore 22 e le ore 5 tra Treviglio e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano nelle due direzioni. Sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Ronco-Scrivia-Vignole-Borbera in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia con orario compreso tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Nel Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5, chiusura del tratto compreso tra Padova Zona Industriale e lo svincolo per Padova Sud in direzione di Bologna. Sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio tra le 22 e le 6, chiuso il tratto Carnia Pontebba in direzione del confine con l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Show-em.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: RVL Disco Night. RVL Disco Night. Solo grandi successi.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.

0: VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Non si placa il vasto incendio boschivo scoppiato sopra Premosello. Continuate anche ieri le operazioni di contrasto con lanci d'acqua da Canadair ed elicotteri. Ancora attivo anche l'altro rogo sulle alture di Bagno Anzino. Tre stranieri rimpatriati dalla polizia del VCO, tra loro un colombiano detenuto nel carcere di Verbania per aver commesso numerosi furti e borseggi. Cinque turisti indiani e il loro skipper salvati dalla vedetta della Guardia di Finanza di Cannobbio. Sulla loro imbarcazione battente bandiera Svizzera era scoppiato un incendio. Incidente ieri mattina a Verbania, una donna avrebbe imboccato contromano via Müller finendo per scontrarsi con un'altra auto. Il bilancio di un codice giallo e di un codice verde.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 9 luglio, soleggiato con temperature tra 19 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: RTL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 9 luglio. Un tuffo nel mondo dei dinosauri a Milano approda Jurassic World The Experience per la sua unica tappa italiana. Nel cuore di Milano Sesto si può vivere l'incredibile esperienza dedicata alla celebre saga cinematografica. Una gigantesca area tra intrattenimento immersivo, tecnologia d'avanguardia e dinosauri a grandezza naturale. L'amministratore unico Alveare Produzioni, promoter italiano dello spettacolo Gianmario Longoni.
3: Sono due esperimenti in uno, è la prima volta che viene in Italia un parco esperienziale, perché è molto difficile definire questo una mostra o uno spettacolo o un parco, è qualcosa che sta in mezzo a tutto questo. Abbiamo dei bravissimi attori, dei dinosauri animatronici, 3500 metri quadrati con un'aria condizionata molto efficiente e un esterno all'interno.
2: Si intitola Magari un'altra volta, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo diretto da Tobia Passigato, in arrivo nelle sale dal prossimo 28 gennaio. Le riprese attualmente in corso si svolgono tra Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Tunisia e hanno una durata di 8 settimane. Il trio in un video ironico ha svelato qualche dettaglio in più, sentiamo.
4: Lo citiamo?
5: Citiamo.
4: Sì. Magari un'altra volta.
6: Magari un'altra volta ve lo diciamo,
4: Magari un'altra volta ve lo diciamo, però è anche il titolo del film.
5: No, vogliamo elencare la partecipazione degli attori a questo film,
4: Quest'anno attori, anche gli altri anni.
5: Allora, ci sarà Aldo Baglio.
4: Aldo Baglio.
7: Che non era scontato che ci fosse. No.
5: Giovanni dire. Storti ha dovuto superare dei provini incredibili. Giacomo Poretti, che vabbè, insomma, mi volevano tutti.
4: Abbiamo raccattato per caso.
5: Nicoletta Romanoff.
4: Beh, insomma, Claudio Santamaria, signori. Ci sono degli incontri particolari, delle fughe, un ritrovamento insperato.
5: A gennaio al cinema.
2: Rimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all'immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna a Cartoon Club in Rimini Comics, il festival internazionale del cinema, di animazione, del fumetto e dei games, che giunge quest'anno alla sua 42esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale. Il tema scelto per il 2026 è Resistenza a Resistenze, quando le immagini parlano più delle parole. Un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile, attraverso i linguaggi del fumetto, dell'animazione, dell'illustrazione, del cinema. Per 8 giorni la città sarà attraversata da un flusso continuo di eventi, spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e attività, che coinvolgeranno il centro storico, il lungomare, i musei, le gallerie d'arte e le principali location culturali riminesi. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
8: Te ne suoniamo.
1: Di santa ragione.
9: Buongiorno e buon mattino, penultimo giorno della settimana per un luglio che va avanti alla grande, per un luglio che ci porta veramente nel contesto estivo, che vi piace oppure no, ci sono quelli che amano l'estate, quelli che non la sopportano proprio, quelli che vorrebbero il fresco e lo so, causa ondate di calore, potremmo riparlarne. 0323 55 21 24, commentate con noi o con i nostri social, questo è il mondo di RVL la radio, io sono Moira e andiamo avanti alla grande già così.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore, un canto d'amore estivo, soprattutto per chi l'estate la sente tantissimo e la adora come stagione. Io la metto lì, non è tra le mie preferite, lo ammetto, ho avuto amori più grandi con l'estate, forse qualche tempo fa. Non è che mi piace poi tantissimo l'inverno, ma se volete sono una delle famose amanti delle vie di mezzo, primavera e autunno. Poi magari ci ritroviamo anche per fare la classifica delle stagioni. Ma a proposito di questa stagione, altro esodo in arrivo, partenza per le vacanze, curiosità da vivere insieme, faremo questo ed altro per le prossime ore. Lady Gaga, Doechii, Runway.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL. Ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

con la sua Beautiful Freaks con RVL la radio. Continua il nostro appuntamento del giovedì mattina. Il turismo del vino è uno di quelli che piace assai, continua a crescere e si trasforma in una leva concreta di sviluppo per le aziende vitivinicole italiane. Secondo i dati dell'osservatorio Il Golosario Wine Tour, oltre il 60% delle cantine intervistate dichiara di avere registrato un incremento delle vendite dirette grazie allo sviluppo delle attività enoturistiche, con quasi una realtà su quattro che segnala aumenti compresi tra l'11 e il 30%. E cresce anche una nuova generazione di appassionati, i millennials, che rappresentano il segmento più dinamico, indicato da quasi il 70% delle aziende come il pubblico che mostra la crescita più significativa nella richiesta di esperienze legate al vino. Vi rispecchiate in questa definizione? Ciao!

Vuoi fare il Baby Kay e la sua canzone dell'estate 2026 potrebbe accompagnarci in un viaggio verso un'esperienza legata al vino. Da questi dati è emerso che l'82% dei turisti del vino vuole delle esperienze immersive, quelle che uniscono le visite in cantina e in vigneto, le degustazioni, le proposte gastronomiche. Mentre la classica degustazione tradizionale rappresenta oggi la formula principale solo per una quota limitata di aziende. Proprio per questo il 40% prevede nuovi investimenti dedicati all'accoglienza tra sale degustazione, strutture ricettive e ristorazione. Il turismo in cantina ha portato anche ad un'evoluzione della quinta edizione della guida all'enoturismo, fatta proprio da questi esperti legati al golosario. Più che un semplice elenco, una mappa aggiornata che su 1775 cantine selezionate e organizzate in 75 territori del vino evidenzia quelle che offrono servizi di ristorazione o consentono soggiorni in vigna o si distinguono come relais de charme.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra Gruppo Alpini Vieno.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Super Trailers.
19: I Minion sono tornati.
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Super Trailers.
22: Dal regista Christopher Nolan.
23: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
22: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
23: Andiamo!
22: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It. Ripetiamo le note importanti della mattinata: il non è mai troppo presto, l'appuntamento imperdibile da lunedì al venerdì. Parliamo ancora di italiani e vacanze. Continuano a considerare le vacanze una priorità nonostante l'aumento dei prezzi e un contesto economico che impone attenzione alle spese. Piuttosto che rinunciare a partire, uno su tre sceglie di contenere altri consumi o ridurre la durata del soggiorno. Questa indagine evidenzia che la vacanza è sempre meno associata all'idea di status è percepita come strumento di benessere personale. Per il 51% degli intervistati le ferie sono l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana, allontanandosi da lavoro, studio e tanti impegni dell'anno. Tra i più giovani questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi 6 persone su 10. A confermare il valore rigenerante delle vacanze è il 47% degli italiani, che considera questo periodo fondamentale per recuperare le energie. Un altro elemento centrale è il desiderio di trascorrere tempo di qualità con familiari e amici, indicato dal 40% del campione intervistato.

Le vacanze degli italiani in primo piano nella mattinata di RVL e la radio. Tra le motivazioni che spingono a partire ci sono la possibilità di concedersi esperienze che durante l'anno risultano difficili da vivere, scelta particolarmente sentita dagli over 55, e la voglia di fare nuove scoperte e vivere esperienze stimolanti soprattutto per i più giovani. La ricerca ha messo in luce un cambiamento del concetto di lusso. Per un italiano su tre il vero privilegio in vacanza vuol dire avere tempo libero senza orari e vincoli, mentre una quota analoga identifica il lusso nella possibilità di visitare luoghi nuovi. Seguono il contatto con la natura, il piacere di gustare cibo con calma lontano dalle incombenze quotidiane. Resta marginale il desiderio di disconnessione digitale. Sono in pochi a considerare lo spegnimento di notifiche, email e device tecnologici. Il quadro che emerge racconta il paese che continua a investire nelle ferie come momento di recupero personale e relazionale. Anche se ci sono rincari ed incertezze, le vacanze vengono percepite come una componente importante della qualità della vita. Take that out, deep is your love.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

poi c'è De Niro con noi, balliamo tutti quanti, anche perché merita veramente un po' di sano sound degli anni Ottanta. Nel primo trimestre 2026 gli abbonamenti 5G nel mondo hanno superato la soglia dei 3 miliardi, già oggi quasi la metà del traffico dati mobile viaggia su reti di questo tipo. Sono i dati di uno degli ultimi report che è andato a monitorare come il traffico dati cambierà volto nell'era dell'intelligenza artificiale. Secondo l'analisi, il traffico dati è aumentato del 22% su base annua, superando le previsioni dei precedenti report grazie alla spinta di India e Nord America. Oltre alla crescita complessiva, emerge un cambiamento nella natura del traffico gestito dalle reti 5G. La maggior parte degli operatori registra un aumento del traffico da dispositivi verso la rete superiore a quello dalla rete a un dispositivo. Alla base di questo fenomeno c'è l'uso sempre più intenso di smartphone e app di collaborazione, insieme alla condivisione di contenuti generati dagli utenti e alla diffusione dell'archiviazione in cloud. Tech News arrivano dopo Gaia.

0: La tecnologia in primo piano, quello che è il futuro e sicuramente quello che potrebbe cambiare con il 5G e con chi lo sta già utilizzando. La spinta delle esigenze dati dell'intelligenza artificiale poi potrebbe portare il traffico in uplink a triplicare o più entro il 2031. Guardando oltre il semplice dato si osserva una tendenza sempre più evidente. Le reti mobili non sono solo infrastrutture di connettività per i consumatori, ma il sistema nervoso su cui si regge la competitività economica e la resilienza dei sistemi paese. La prossima transizione tecnologica porterà nel mondo della physical AI, dove il profilo del traffico dati mobile cambierà ancora. I modelli tradizionali basati su data center centralizzati lasceranno spazio a modelli autonomi e distribuiti, usati dagli agenti AI integrati in dispositivi, veicoli, ambienti urbani e connessi con il 5G. Io ci capisco poco, ma comincia a venirmi un po' di paura.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: In via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa de Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Relax e la sua Happy Yayo. Tecnologia in giro per il mondo, visto che abbiamo parlato prima di Tech News, ma qui la tecnologia diventa un cane meccanico. In El Salvador un cane meccanico per i controlli in aeroporto. Il presidente salvadoregno ha recentemente inaugurato un nuovo terminal passeggeri nell'aeroporto internazionale della capitale. L'opera, costruita in 8 mesi, ha richiesto un super investimento tratto da risorse interne. I banchi di accettazione sono saliti da 82 a 122, i nastri trasportatori gestiranno oltre 16.000 bagagli all'ora. Questo posiziona come l'aeroporto che può smistare più valigie all'ora in tutta la regione, ha detto il responsabile. La dogana quindi usa un cane meccanico per i controlli e nuovi rilevatori ottici ad alta velocità. I lavori rientrano in un piano di espansione globale da 320 milioni di dollari. Grazie a questa infrastruttura i tempi di sbarco e uscita dei viaggiatori si ridurranno a soli 30 minuti. Come la pizza, è stato detto, le procedure sono a misura di famiglia e permetteranno un unico rapido controllo anche per i gruppi di parenti. Buona fortuna e buon lavoro!

Campfire con 30 Seconds to Mars nella mattinata di RVL alla radio. Prime ore del mattino e notizie che ci portano ai viaggi, in questo caso viaggio e tecnologia. Il cane robotico, quello meccanico che verrà a vedere, ad annusarti anche probabilmente, a capire se tutto è in regola. Abbiamo visto questi dispositivi che stanno entrando nella nostra quotidianità. E prima abbiamo parlato del 5G e di tutto quello che noi dovremo fare, continueremo a fare con i dispositivi tecnologici. Anche se io certe volte vorrei veramente tornare indietro con la macchina del tempo e fare le cose come si facevano una volta. Voi cosa ne pensate? Speriamo di poter andare avanti, insomma, senza esagerare e senza picchiare la testa contro questi dispositivi. Saif, buona domenica.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Sulla Milano-Lecco code per un veicolo in panne all'altezza di Pescate in direzione di Milano. E resta intenso il traffico sulla 8 Milano-Varese con rallentamenti e code tra la tangenziale ovest di Milano e Origio Ovest in direzione di Varese. Code a tratti anche sul tratto urbano milanese della 4 tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno-Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano-Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

musica con U2 e One, cioè il buongiorno che si vede e si sente dal mattino, dalle prime ore del mattino, ed è il nostro. Non è mai troppo presto per ricordarvi che sta per arrivare un super fine settimana. E attenzione, attenzione, gli appuntamenti imperdibili sono qui. Non perdete il nostro appuntamento del venerdì a partire dalle 18, la Masera Pool Party, aperitivo e tigelle al ritmo di RVL la radio. Goditi l'app più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. Ve lo ricordo ancora una volta, visto che siamo in

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone: l'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: È arrivata l'app del Goal. Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Non si placa il vasto incendio boschivo scoppiato sopra Premosello. Continuate anche ieri le operazioni di contrasto con lanci d'acqua da Canadair ed elicotteri. Ancora attivo anche l'altro rogo sulle alture di Bagno Anzino. Tre stranieri rimpatriati dalla polizia del VCO, tra loro un colombiano detenuto nel carcere di Verbania per aver commesso numerosi furti e borseggi. Cinque turisti indiani e il loro skipper salvati dalla vedetta della Guardia di Finanza di Cannobbio. Sulla loro imbarcazione battente bandiera Svizzera era scoppiato un incendio. Incidente ieri mattina a Verbania, una donna avrebbe imboccato contromano via Müller finendo per scontrarsi con un'altra auto. Il bilancio di un codice giallo e di un codice verde.
14: Il meteo di RVL.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per giovedì 9 luglio, soleggiato con temperature tra 19 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
16: Desiderio sex

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

con White Girl Wasted, la musica dell'estate 2026 con RVL e la radio. Con l'estate che continua stanno tornando tante serate all'aperto e anche i falò sulla spiaggia, pratica che in Italia sopravvive solo in poche aree o all'interno di strutture autorizzate, ma continua ad evocare un immaginario fatto di racconti, musica e nottate sotto le stelle. E poi pensiamo anche a ciò che si mangia. Più che una storia di ingredienti, quella del cibo da falò racconta modi diversi di vivere il fuoco. Alla base di tutto scuole di pensiero differenti, quella della brace tipica italiana, cibo affidato al calore delle braci e cotto per più tempo tra la cenere del fuoco, e poi quella del bastone, diffusa soprattutto nel Nord Europa e Nord America, dove gli ingredienti vengono infilzati e cotti direttamente sulla fiamma. Il cibo da falò, comunque spontaneo e poco codificato. Attorno alle braci finiscono alimenti semplici e facili da preparare sul momento. Magari c'è anche lo spazio per la frutta, tradizioni di vario tipo che ci riportano agli Stati Uniti, con il campeggio, le vacanze all'aria aperta, è uno dei simboli dell'estate americana. E in altre parti del mondo c'è tanto, tanto, tanto da scoprire, e lo facciamo dopo Maroon 5.

0: eccoli qui che pensano già a cosa mangiare prossimamente nel weekend, falò, barbecue, di tutto e di più. In Germania e Austria c'è lo Stockbrot, un impasto simile a quello del pane che viene arrotolato attorno a un bastone e cotto sopra il fuoco, tradizione diffusa durante escursioni e campeggi. In Norvegia c'è il pane sul bastone, impasto modellato sul ramo e girato lentamente sulle braci. Anche in Giappone il fuoco è al centro di numerose preparazioni tradizionali, come il pesce, un pesce infilzato su lunghi spiedi di bambù, disposto in modo da riprodurre la forma del pesce trasformando la cottura in una preparazione dall'importante valore estetico. Non solo le tecniche di cottura o gli alimenti rendono speciale il cibo da falò, la differenza è quella del contesto, la preparazione condivisa, l'attesa, il gesto di cucinare insieme. Può essere una patata, un pezzo di pane, un marshmallow, più che una questione gastronomica, il cibo da falò è un'esperienza collettiva che trasforma ingredienti semplici in un piccolo rito da condividere.
1: È un po'

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 33 del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Baveno in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Festa Alpina al

0: sui social di RVL la radio. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Telesuoniamo di santa ragione.

torniamo un attimino, dai, sull'argomento falò, che a noi fa venire in mente tanti richiami e tanti ricordi, forse delle vecchie generazioni che si mettevano attorno a questo fuoco prima per cominciare a cantare canzoni. C'era sempre quello che aveva la chitarra, quindi suonava, e gli altri che facevano una bella sorta di karaoke. La vogliamo far diventare una cena cantata davanti al fuoco, attorno al falò. Poi cominciamo anche a grigliare, a brustolire, a fare questi marshmallow, tanto made in America, anche le pannocchie o tutto il resto, oppure della bella carne all'italiana o tutto quello che insomma ci si può permettere in un momento bello come questo da condividere. Intanto, se qualcuno di voi si prepara per un falò, per un barbecue o qualcosa di interessante nel weekend, lo condivida con noi, che siamo decisamente curiosi e vogliamo scoprire quello che succederà anche nelle vostre prossime vacanze, tanto da fare una sorta di mini classifica, perché no?

0: pensieri volano come quelli della canzone che abbiamo appena ascoltato, ma i pensieri arrivano e sono importanti, soprattutto se ci portano verso il fine settimana. C'è ancora tempo, anche se molte persone nel mese di luglio e poi con agosto si fanno questi lunghi weekend, allargano un pochino i tempi, insomma, praticamente li dilatano. Mettiamola in questo modo. Noi siamo slow, siamo ancora quelli delle prime ore del mattino, quindi vediamo quello che succederà più avanti. Ora arriva Maria Elisa Gualandris con Giornale Caffè. Io vi auguro il meglio per questa giornata e ci ritroviamo domani per chiudere la settimana insieme con RVL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmina Paolini che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia e tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna-Padova. Inevitabili rallentamenti in caso di traffico intenso. Prudenza sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Giovedì 9 luglio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. Si suda già alle 8 di questa mattina, come state? Io sono in diretta con voi con Giornale Caffè. Fino alle 10 parliamo di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio e con i vostri messaggi, se lo volete 0323 55 21 24. Ringrazio chi ci ha mandato foto, video dell'incendio. Purtroppo molto brutto nella zona di Premosello, qualcosa abbiamo già pubblicato, altre ne pubblicheremo, soprattutto durante la notte. Fa veramente impressione vedere questo fuoco che si sta mangiando parte della montagna, nonostante il lavoro incessante di Canadair e Vigili del Fuoco e AIB. Insomma, è una lotta veramente molto dura e finché non arriverà la pioggia probabilmente l'incendio non sarà spento tutto. Pioggia che potrebbe forse arrivare nel weekend, poi ne parleremo. Direi che possiamo partire anche in questo 9 di luglio con Giornale Caffè.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Punk, Francesco Gabbani su RVL la radio. Dicevo, stiamo pubblicando foto e video dell'incendio, gli aggiornamenti poi via via che arrivano, situazione appunto non semplice in nessun caso, purtroppo, perché si parla di temperature molto elevate, clima ancora secco, pioggia che non arriva all'orizzonte e quindi lavoro incessante, anche se le squadre vengono portate in quota dagli elicotteri, dal momento che sono zone non raggiungibili a piedi, zone molto impervie. Stiamo parlando non solo dell'incendio sopra Premosello Chiovenda, che ormai si è spostato anche nel Parco Valgrande ed è sceso dalla montagna verso il paese, anche se il paese è ancora per fortuna molto lontano. Incendio anche a Bagno Anzino, all'Alpe Drocchetta, d'Orchetta, dove vengono presidiati gli alpeggi, e adissimo sembrava che ormai tutto fosse sotto controllo, ma ieri l'incendio è ripreso, insomma si aspetta la pioggia. Noi abbiamo pubblicato delle foto, dicevo, adesso sto pubblicando un video che ci ha mandato cortesemente un nostro amico e che appunto fa vedere la montagna con le lingue di fuoco durante la notte. Olivia Rodrigo, ora Drop Dead.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
11: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
12: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 9 luglio. Un tuffo nel mondo dei dinosauri a Milano approda Jurassic World The Experience per la sua unica tappa italiana. Nel cuore di Milano Sesto si può vivere l'incredibile esperienza dedicata alla celebre saga cinematografica. Una gigantesca area tra intrattenimento immersivo, tecnologia d'avanguardia e dinosauri a grandezza naturale. L'amministratore unico Alveare Produzioni, promoter italiano dello spettacolo, Gianmario Longoni.
13: Sono due esperienze esperimenti in uno. È la prima volta che viene in Italia un parco esperienziale, perché è molto difficile definire questo una mostra o uno spettacolo o un parco, è qualcosa che sta in mezzo a tutto questo. Abbiamo dei bravissimi attori, dei dinosauri animatronici, 3500 metri quadrati con un'aria condizionata molto efficiente e un esterno all'interno.
12: Si intitola Magari un'altra volta, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Tobia Passigato, in arrivo nelle sale dal prossimo 28 gennaio. Le riprese attualmente in corso si svolgono tra Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Tunisia e hanno una durata di 8 settimane. Il trio, in un video ironico, ha svelato qualche dettaglio in più. Sentiamo.
14: Lo citiamo?
15: Ci citiamo.
14: Sì. Magari un'altra volta.
16: Magari un'altra volta ve lo diciamo,
14: Magari un'altra volta ve lo diciamo, però è anche il titolo del film.
17: No, vogliamo elencare la partecipazione degli attori a questo film,
14: Quest'anno attori, anche gli altri anni.
17: Allora, ci sarà Aldo Baglio.
14: Aldo Baglio.
18: Che non era scontato che ci fosse.
17: No. Giovanni Storti ha dovuto superare dei provini terribili. Giacomo Poretti, che vabbè, mi volevano tutti.
14: Abbiamo raccattato per caso.
17: Nicoletta Romanoff.
14: Beh, insomma, Claudio Santamaria, signori. Ci sono degli incontri particolari, delle fughe, un ritrovamento insperato.
17: A gennaio al cinema.
12: Rimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all'immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna a Cartoon Club in Rimini Comics, il festival internazionale del cinema, di animazione, del fumetto e dei games, che giunge quest'anno alla sua 42esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale. Il tema scelto per il 2026 è Resistenza a Resistenze, quando le immagini parlano più delle parole. Un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile, attraverso i linguaggi del fumetto, dell'animazione, dell'illustrazione, del cinema. Per 8 giorni la città sarà attraversata da un flusso continuo di eventi, spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e attività, che coinvolgeranno il centro storico, il lungomare, i musei, le gallerie d'arte e le principali location culturali riminesi. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
19: Ti scade la patente? Agenzia APA è il rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
20: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, qui su RVL, la radio in giornale caffè. Si è fatto rivedere, anzi, per modo di dire, perché lui è molto schivo, l'orso che vive nel VCO sulle nostre montagne. Ha lasciato però le tracce di due incursioni alle arnie. È successo a Santa Maria Maggiore e a Masera. L'orso ha predato appunto il miele di questi apicoltori. Quello che la polizia provinciale riferisce è che comunque nessuno lo ha mai incontrato. L'orso è schivo, non ha mai avuto comportamenti aggressivi verso gli umani, anzi sta alla larga da noi il più possibile, e quindi non c'è proprio nessun motivo per generare allarmismo o paura o preoccupazione. Però la polizia provinciale raccomanda a chiunque trovasse le tracce dell'orso o facesse un avvistamento anche da lontano di avvisare la polizia provinciale o i carabinieri del Parco Val Grande, perché è importante comunque tracciare i suoi spostamenti e capirne di più. In ogni caso, se si vede l'orso bisogna girare alla larga, ma questo credo che sia abbastanza ovvio, anche se proprio ovvio non è, come ci hanno insegnato purtroppo avvenimenti non qui nella nostra zona, da altre parti. Quindi M29 va a caccia di miele come gli orsi proprio delle fiabe, e vabbè, è così, e vive ormai da anni sulle montagne del VCO. Tra l'altro percorre tantissimi chilometri in un solo giorno, si sposta tra la Val Loana, la Valle Vigezzo, insomma in quella zona lì. Senna Spyro ora, Material Lover.

0: Oh my god.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

con Cabana qui su RVL, la radio in giornale e caffè. Tra pochissimo arrivano anche le news delle 9, poi ci sarà la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Mamma mia, fa già, non sono nemmeno le 9 e fa già molto molto molto caldo. Poi parleremo anche di meteo, di previsioni per questo weekend ormai alle porte. Prima però c'è Gracie Adams con Hit the Wall.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con i Convitati di Pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code per traffico intenso sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia, tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Altre file in entrata a Milano per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna, tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, e sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e bivio per la tangenziale ovest. Code a tratti sulle tangenziali di Milano per il traffico intenso nelle due direzioni. 1 chilometro di coda sulla A21 Torino Piacenza Brescia tra Ponte Vico Robeco e Cremona per lavori in direzione Torino. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Lollipop, Wondering, The Weeknd, Hills, Fred De Palma, Anita, Miss Kill, La Testa Gira, ma partiamo dagli anni 90 con Kiss from a Rose di Seal.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: La testa gira fra De Palma, Anitta e Mischilla a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 9 luglio, e tra poco arriva anche l'almanacco del giorno. Prima però l'infotraffic.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti allo svincolo in ingresso di Novara Est verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.

su RVL la radio. Tra poco un aggiornamento della situazione locale con il nostro notiziario delle 9:30, prima The Balsa Magnetic.

0: il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Code e rallentamenti questa mattina a Verbania per un incidente all'incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Muller all'imbocco del ponte. Due auto si sono scontrate. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha regolato la viabilità, si sono formate lunghe code all'ora di punta. Era di Milano Emanuela Marchetti la vittima dell'incidente di ieri in A26. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio della polizia stradale di Romagnano Sesia, si è scontrata con un pullman, è successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Gravellona Toce. Purtroppo è deceduta all'arrivo al DEA dell'ospedale Castelli. Una signora di Gravellona ha recuperato la sua cagnolina sbalzata fuori dall'auto nello scontro e l'ha portata in salvo. La barboncina è stata restituita poi alla famiglia. Ancora al lavoro Canadair e elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Promanzo, proprio Mosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Parco Valgrande. Grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare sono stati individuati i punti più caldi per effettuare lanci mirati con il Canadair e fermarne l'avanzamento. Vengono anche impiegati droni per monitorare la situazione. Durante la notte personale dei vigili del fuoco ha presidiato le baite minacciate dalle fiamme sulle alture di Bagno Anzino. Adissimo in Valle Vigezzo invece l'incendio è in bonifica con servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo AIB. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Noi ci siamo.
16: Per tutta l'estate RVL.
10: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
10: RVL la radio.
16: Te le suoniamo.
10: Di santa ragione.

0: Attila Bell, Lady Marmalade su RVL, la radio in Giornale Caffè. Adesso, come ogni giovedì, andiamo a collegarci con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul settimanale in edicola oggi, e diamo il buongiorno al direttore Tiziana Amodei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci, come di consueto ogni giovedì, a raccontarvi quello che potete trovare su Ecorisveglio in edicola quest'oggi. Per quanto riguarda l'edizione di Verbania, quella che noi definiamo edizione blu, abbiamo aperto con il vasto rogo che sta praticamente bruciando la Val Grande. Da un ettaro di terra che era in fiamme, a ieri mercoledì siamo arrivati a 113 ettari di bosco che stanno andando a fuoco. È emergenza, infatti la Regione Piemonte ha emesso un'ordinanza in cui vieta di accendere fuochi. E poi abbiamo ricordato Gianluigi Dago, un personaggio molto noto a Omegna, aveva fatto parte di associazioni, del consiglio di quartiere, aveva fondato la Pro Senectute, quindi sono stati tanti ricordi per una figura che ha segnato la vita della comunità. Vi abbiamo purtroppo raccontato dell'incidente mortale che è avvenuto martedì sull'autostrada all'ingresso di Gravellone in direzione di Genova, dove a perdere la vita è stata una donna di Milano di 64 anni. La sua Fiat 500 ha urtato contro un pullman e si è ribaltata. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla, è arrivata morta in ospedale a Verbania. Vi abbiamo anche raccontato dei Summer Games che stanno tenendo banco Omegna, una tradizione tra tornei, esibizioni e divertimento che proseguirà ancora fino a sabato 11 luglio. Sempre anche sull'edizione dell'Ossola vi abbiamo raccontato delle fiamme che stanno dando veramente del filo da torcere ai vigili del fuoco, all'IB, ai volontari, insomma, che si stanno alternando sul territorio anche della Protezione Civile. Altri roghi a Re in Valle Vigezzo e a Bagnonzino in Anzasca. E poi la questione del basket, del domo basket, che è praticamente divampata in questi giorni. Cestistica e giovani, parla il presidente, chiarisce che il basket andrà avanti con i bambini. Ancora grande festa con gli alpini a Vagna, buona cucina all'ombra degli alberi e tanti sorrisi dei partecipanti in allegria. Poi ancora l'ultimo saluto a Pierina, moglie di Alberto Giacomini, che fondò l'impresa edile negli anni Ottanta. Insomma, questo e molto altro sul numero di Ecorisveglio in edicola quest'oggi. Seguiteci su ecorisveglio.it, Telegram, Instagram e Facebook. Grazie.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA Sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL La Radio.
10: Te le suoniamo.
9: Di santa ragione.

Sofia and Antoinette, I My Love su RVL la radio. E prima di salutarci diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, le previsioni del caldo ormai dico. Per oggi 35 gradi di massima, temperature sui 22 gradi. Attenzione perché domani potrebbero arrivare dei temporali in orario serale. Temperature previste tra i 24, quindi salgono anche le minime queste notti pesanti, ecco, da sopportare, massime sui 34 gradi, possibili appunto temporali in serata. Abbiamo bisogno di pioggia per gli incendi, soprattutto per tutti, perché il lago sta scendendo, lo abbiamo detto, rischiamo di finire di nuovo in crisi idrica. Insomma, è importante che arrivi la pioggia, e potrebbe arrivare domani in serata e probabilmente anche nel pomeriggio di sabato, però appunto è molto incerta la situazione al momento, saremo più precisi sicuramente domani mattina. Intanto proteggiamoci dal caldo e ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Medusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, e noi adesso ci salutiamo, tra pochissimo arrivano le news delle 10 e poi ci sarà con voi anche Piero Pratesi fino alle 13 in questa lunga, calda, rovente mattinata di luglio con il suo talk show. Io torno con voi domani, venerdì, dai, sarà già la fine di questa settimana, dalle 8 alle 10, giornale caffè, ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis a tempo di semifinali a Wimbledon si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sull'auto Milano-Varese tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano verso Milano a causa di un incidente e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia ma a causa del traffico intenso. Altre file in entrata a Milano sempre per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano e sulla 7 Milano-Genova la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Code a tratti sulle tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E si apre la mattinata talk show di questo giovedì 9 di luglio. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò come sempre fino all'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris. Vi attendono tre ore in mia compagnia subito. Come potete contattarci? 0323 55 2124, ve lo ripeto, numero di telefono e anche numero di WhatsApp, quindi vi consiglio di memorizzarlo. 0323 55 2124. Nell'immediatezza arriverà la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, ma poi via via i vari appuntamenti con l'informazione sia nazionale che locale, nostro fiore all'occhiello per raccontarci che cosa succede nella nostra zona. Intanto io saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi siamo pronti per aprire il talk show come sempre con la sigla. Yeah.

Il ritorno di Katy Perry, nuovo disco Watch It Burn, suonato su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi, tra poco anche la musica in vinile nello speciale Ti Ricordi Quando, dedicato alle colonne sonore dei film anni 70 e 80, intanto la musica italiana protagonista con Madame Mama Non Mama. Sfogliamo la margherita, come si diceva e faceva una volta.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulzia e Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provincia Provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo arrivati a giovedì all'interno della mattinata del show, il momento dello speciale ti ricordi quando, questa settimana dedicata alle colonne sonore, ricordandovi che poi sabato e domenica ci sarà anche ti ricordi quando tra le 18 e le 20 nella versione estesa con la musica suonata in vinile dagli anni 70-80. Colonna sonora di un film della Paramount Picture uscito nel 1984 dove si parlava di ballo e dove non c'è solo la canzone di Kenny Loggins che dava il titolo prendeva il titolo dal film Footloose, ma c'è anche un altro brano che funzionò niente male da quella colonna sonora, poi in realtà ce ne sono almeno altri due. Uno di questi è quello di Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, con speciale ti ricordi quando?

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
12: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 9 luglio. L'edizione 2026 di Europe's 50 Best Bars, vinta dal Line di Atene, conferma il posizionamento dell'Italia tra le piazze più rilevanti del panorama europeo della mixology. L'Italia in sostanza è un paese dove si beve molto bene. Sono infatti ben 9 le insegne in classifica, un risultato che non ha nessun'altra nazione europea. La rappresentanza italiana si conferma distribuita principalmente tra Milano, Roma e Firenze. Milano con Camparino, Spichisi, 1930 e Barri si mantiene come principale hub nazionale sia per numero di insegne presenti sia per continuità di posizionamento nelle classifiche internazionali. Roma con Freni e Frizioni e Drink Kong conferma invece una presenza stabile, mentre Firenze consolida il proprio ruolo nel segmento dell'hospitality contemporanea, contribuendo alla diversificazione geografica dell'offerta italiana. La prelibatezza del giorno è il panficato. All'isola del Giglio ancora resiste la preparazione di un antico panificato canzone dolce ai fichi. Nato nel 1544, quando il corsaro ottomano Kair al-Din, passato alla storia come il Barbarossa, attaccò l'isola lasciando per anni il Giglio quasi disabitato. Fu allora che i medici decisero di ripopolare l'isola trasferendovi famiglie provenienti soprattutto dal Senese, che portarono con sé tradizioni, tecniche agricole e anche le proprie ricette. Tra queste c'era il panforte, il celebre dolce medievale di Siena, che venne rivisitato con le poche risorse allora disponibili sull'isola: fichi essiccati al sole, noci, mandorle, uva passa e farina. Appuntamenti da non perdere. Prosegue l'undicesima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti ed Alessandria. Da venerdì 10 luglio si riparte da San Marzano Liveto, si chiude il 29 agosto a Camerano Casasco. Cosa lega musica ed enogastronomia? Ce lo spiega Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS.
16: Monferrato On Stage è una rassegna che nasce nel 2010 con un progetto sinergico tra diversi comuni. Ci piace pensare che i nostri territori possano avere uno sviluppo come lo hanno avuto altri, e noi abbiamo pensato di usare il bello nella musica, il bello nel cibo, il bello anche nell'arte. Abbiamo proiezioni di un astrazionista molto importante in diverse serate, Pablo T, e anche quest'anno la mostra itinerante e interattiva di Massimo Cotto e Henry Ruggeri. Quindi qualcosa che ci riporta nel mondo del rock e della buona musica. Il bello e il buono sono i due valori sui quali noi abbiamo puntato per il nostro territorio.
15: E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.
17: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

dalla Francia, mais oui, con furore, Giselle su RVL, la radio dimanche midi pila su RVL, suonata come novità all'interno della nostra programmazione, dove ve le suoniamo di santa ragione, grazie anche ai The Colors, Rolling Stones.

0: talk about.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
3: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me è un segreto, non lo dico a

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

ricorda un po' il buon Simone Cristicchi degli inizi, Cioffi, in questa canzone novità Carmela su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche al GR delle 11 e poi la sequenza di Summer Hit Mix che ci porterà nella seconda ora della mattinata talk show con Piero Pratesi e con Mick Fabulous Freaks.

La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando la sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva, oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Ed è il momento all'interno della mattinata talk show delle Hit Estive in sequenza mixata. Vi suoneremo senza nessuna interruzione gli Ace of Base con All That She Wants. Arriverà anche Fabio Rovazzi con Andiamo a Comandare, mentre Jack La Furia con Hell Party chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con gli Articolo 31, Peyote.
2: Summer Hit su RVL La Radio. Tokyo. I successi di tutte le

0: I successi dell'estate te li suona RVL la radio. Questa è Summer Hit.
1: Ma guardi, signor Vazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Canne Oliviera on the beach, estate 2026. Venerdì 31 luglio, Mamacita, The Party. Sabato 1 agosto, la festa dell'anno, Millennium Party 92.000 più live set di Scar e Manfri. Il weekend party più bello del Lago Maggiore. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/cannero. Infoline più 39 352 098 33 81. Canne Oliviera Riviera on the beach, estate 2026.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

La novità è entrata nella Super Rotation, l'ex dei giornalisti Tommaso Paradiso con Gitare Coca-Cola, l'abbiamo suonato su RBL la radio dove arrivano Lady Gaga e Doechii.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, 3 espulsioni di immigrati irregolari a opera della Polizia di Stato. Il servizio di Luca Manghera.
15: La questura di Verbania ha proceduto al rimpatrio di 3 cittadini stranieri. Il primo è un albanese accompagnato a Tirana dopo essere stato consegnato alla polizia di frontiera di Domodossola dalle autorità svizzere a seguito di riammissione dalla Confederazione. Il secondo è un colombiano già detenuto nel carcere di Verbania per i reati di furto e borseggi. Del terzo non sono stati forniti dettagli. Dall'inizio dell'anno salgono così a 51 le espulsioni effettuate dalla questura del VCO.
14: Scende il livello del Lago Maggiore, la navigazione ha disposto la limitazione di carico ai traghetti tra Intra e Laveno, nei prossimi giorni potrebbe scattare anche la chiusura degli imbarcaderi di Ranco, Ispra e Porto Valtravaglia e continuano a bruciare i boschi sopra Premosello, Chiovenda, l'incendio ormai si è esteso a più di 110 ettari, al lavoro Canadair e è attivo ancora il presidio di Vigili del Fuoco e AIB ad Anzola per monitorare la situazione, foto e video sulle pagine social di RVL La Radio. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 10 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
21: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Casley, puro sound anni 80, 1987 per la precisione, Never Gonna Give You Up. Lui era prodotto dal trio delle meraviglie Stott, Aitken e Waterman, andò al numero uno in un sacco di charts ed era anche la canzone più ballata nell'estate del 1987, fine di quell'estate, nelle discoteche italiane. Intanto ve le suono di santa ragione: dal 1987 si fa un balzo in avanti al 2026 con Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
1: Era un po' di te.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Festa Alpina al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA Sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Il 25 e 26 luglio 2026 a Pontechianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
21: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: sola nostra.
1: Bossa nostra di Gaia, tra poco il GR delle 12, l'ingresso anche nell'ultima ora nella mattinata talk show con Piero Pratese ad accompagnarvi fino a l'una. Vi ricordo il numero di telefono, che è anche poi il numero di WhatsApp, 0323 552124. Carol G e Manu Chao con Vaiando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323

0: 380852 o sovabud.com e sui social.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait, Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato UIL Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
0: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabud 0323 480852 o sovabud.com e sui social.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Luca Macarena di Baby K su RVL la radio, mezzogiorno e 10, come dicevamo, il GR che ci ha proiettato nell'ultima ora della mattinata talk show. Infatti poi dalla una ci sarà la vostra Vale con lei, rascherete il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, ve le suono di santa ragione grazie anche al nuovo disco di Harry Styles, Dance No More.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In Corso Mameli 31 a Intra.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

0: Fats Small Turn Around. Questa è una delle canzoni che suoniamo in The Breakfast Club, l'appuntamento della domenica mattina sul Lungolago di Pallanza, alla pasticceria appunto al Lungolago di Pallanza. Domenica saremo con voi dalle 9.30 alle 11.30. The Breakfast Club è adesso 21 Secco.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Sono Stefania, do il benvenuto al super ospite della settimana qui su RVL la radio, Enrico Rossi, benvenuto.
4: Grazie mille Stefania, grazie mille per l'invito.
3: Classe 1993, giocatore di beach volley dell'Aeronautica Militare, vincitore di 2 tappe del World Tour, 3 tappe del circuito europeo, 2 volte campione d'Italia. Potremmo andare avanti per molto molto tempo a elencare i tuoi successi, i tuoi numeri. Quando è nata la tua passione per il beach volley?
4: Troppo buona. Allora, no, la mia passione per il beach volley in realtà è nata abbastanza tardi, perché come racconto sempre quando mi capita di fare qualche intervista, io sono un ex calciatore, ho giocato a calcio dai 6-18 anni. A 19 anni, grazie a mio padre che è un appassionato, io poi sono di Cesenatico, quindi un paesino piccolo ma dove c'è una grande community di gente che gioca a beach, ho iniziato a solcare qualche campo con i classici vecchi del mare e poi mi sono appassionato e molto rapidamente ho iniziato a fare poi i primi tornei e tutto quello che concerne, no, nel percorso di, diciamo, di un atleta.
3: Hai fatto anche il passaggio della pallavolo o sei finito direttamente sulla sabbia essendo poi di Cesenatico?
4: No, ho iniziato prima sulla sabbia, però un passaggio a pallavolo l'ho fatto, ma ho iniziato con la sabbia per poi fare un anno di pallavolo, perché ai tempi miei, non che sia estremamente vecchio, però non c'era purtroppo la possibilità come adesso, fortunatamente, di farlo tutto l'anno beach volley, quindi in tanti giocavano a pallavolo d'inverno ed estate poi ci si buttava al mare a giocare a beach.
3: Ti abbiamo visto alle Olimpiadi di Tokyo con Adrian Carambula. Che emozione si prova a rappresentare l'Italia nel mondo? Cosa ti ha portato questa esperienza pazzesca a livello sportivo e a livello umano anche?
4: Guarda, sì, come hai detto bene te, mi piace sottolineare le parole esperienza pazzesca, forse, cioè, anzi sicuramente anche difficile da poter descrivere a qualcuno che non l'ha provata. Quello che ti posso dire, mi è rimasto veramente tanto impresso, al di là ovviamente la felicità, la gioia di aver realizzato un sogno che è quello di qualificarsi e giocare un'Olimpiade, proprio l'atmosfera che si viveva all'interno del villaggio, delle arene. Seppur io ho partecipato a delle Olimpiadi, diciamo, particolari, quelle di Tokyo visto il Covid, però proprio l'uguaglianza di noi tutti atleti, che tu potessi essere di uno stato piuttosto che di un altro, più povero, meno possibilità, uno sport molto famoso, uno sport neanche magari conosciuto, eravamo tutti uguali e nessuno soffriva di questa cosa, anzi, che potessi essere il Bolt di turno, il Djokovic o l'atleta più sconosciuto al mondo, tutti mangiavamo nella stessa mensa, dormiamo nello stesso letto, facevamo gli stessi numeri tamponi, quindi questo è stato veramente suggestivo. E poi parlare con altri atleti, sentire delle storie, a volte anche inverosimili, dei sacrifici fatti per arrivare poi a realizzare questo sogno, è stato qualcosa di pazzesco.
3: Quest'anno stai disputando il campionato italiano con Marco Caminati, che salutiamo, siete allenati dal mitico Gianluca Casadei. Quali sono le sensazioni? Siete partiti comunque benissimo, quali sono i vostri obiettivi?
4: Sì, diciamo che dopo l'interruzione del cammino con la federazione, temporaneo per adesso, ho chiesto a Marco se avesse avuto piacere di fare, diciamo, la stagione assieme e di riformare poi questa coppia, chiamiamola storica, no? Fare questo revival con anche appunto all'interno dello staff Gianluca Casadei, perché noi poi abbiamo già giocato assieme tanti anni, con anche Casa come allenatore proprio quando eravamo in nazionale. E sì, loro hanno accettato, diciamo, questa mia richiesta di ricreare questo progetto. Soprattutto ci dedichiamo alle tappe, diciamo, nazionali, con anche qualche appuntamento internazionale più in termini magari di future, e l'obiettivo è quello di arrivare il più preparati possibili per giocarci quelli che sono i titoli di questa stagione, che sono la Coppa Italia e a Montesilvano, e infine a inizio settembre lo scudetto a Caorle.
3: Sei sempre stato esponente di un gioco, diciamo, alternativo, sei molto fisico, quindi ti propongo la domanda a diritto della nostra rubrica: che beacher ti senti se dovessi descriverti con un aggettivo?
4: Ti direi atipico, atipico, un po' per la mia storia di come sono arrivato a giocare a beach volley, un po' soprattutto per quella, un po' perché appunto, come hai citato te prima con Adrian Carambula, secondo me siamo stati, se non i primi, tra i primi a esprimere un gioco differente, che poi negli anni anche altre coppie hanno modificato, evoluto, fino ad arrivare ad oggi magari agli svedesi.
3: Certo.
4: Quindi sì, dai, ti direi atipico.
3: Beh, da amante di Cesenatico, infatti questa settimana siamo lì con voi, devo dire che mi capita spesso anche di vedere nei vari bagni giocatori di beach soccer che poi lasciano il campo, vanno a giocare a beach volley. Siete comunque persone che nascono con il mare e con la sabbia nel cuore, probabilmente adatti a questo stile di vita, un benessere quotidiano, ecco, mi viene da dire.
4: Beh sì, sicuramente è come prendere qualcuno che nasce in montagna, è difficile che non sappia sciare, fare qualche sport invernale, quindi chi sta al mare tendenzialmente tutti questi sport da spiaggia come beach tennis, beach volley, beach soccer, ping pong, cioè sono tendenzialmente avvantaggiati. In più io ho una mia considerazione personale, che i calciatori, un po' per predisposizione proprio di gambe forti, pronti ai cambi di direzione, equilibrio, scatti, così, sono a mio avviso predisposti per il beach volley, appunto i movimenti e tutto.
3: Enrico, ti ringraziamo per essere stato con noi, ci sentiamo nuovamente qui su RVL prestissimo, ti auguriamo anche un super in bocca al lupo per la tua stagione, ci vediamo a Cesenatico.
4: Assolutamente sì, grazie a voi ancora per l'invito e a presto, e noi ci vediamo a Cesenatico.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, è la tua radio preferita, RVL la radio.

0: ragazze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Scende il livello del Lago Maggiore, la navigazione ha disposto la limitazione di carico ai traghetti tra Intra e Laveno. Nei prossimi giorni potrebbe scattare anche la chiusura degli imbarcadere di Ranco, Ispra e Porto Valtravaglia. Via Alpi Giulia è pericolosa, la presidente del quartiere Intra Loredana Bazzacchi ha scritto all'amministrazione comunale verbanese tornando a sollecitare un intervento per tutelare i pedoni, specialmente anziani e disabili che percorrono la strada. Sottolinea la presenza della casa di riposo Müller che impone una maggiore tutela delle persone più fragili. Doppia incursione dell'orso in Valle Vigezzo, M29, così si chiama l'esemplare che vive nel VCO, ha danneggiato 4 arnie tra Santa Maria Maggiore e Masera. La polizia provinciale e i sindaci sottolineano che l'animale evita gli umani e che non rappresenta un pericolo. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

con Setto Caffè Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026, che abbiamo ascoltato con questa canzone che risale invece al 2024 qua su RVL la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione, dove però vi annuncio che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL. Mancano poco meno di 20 minuti, chiuderemo la mattinata talk show e poi lei vi porterà corraschiando il fondo del barile fino alle 4. Ci sono Ujjal con Himael Engel e Ultra Nate, quella che cantava Free negli anni 90 con Moving to the Sun.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

Hit the Wall, c'è Gracie Abrams su RVL, la radio quasi in chiusura della mattinata talk show, come detto la vostra Vale già pronta per accompagnarvi con Raschiando al fondo del barile. Ancora una canzone, poi a me ci saluteremo, ed è un'accoppiata che ci porta al momento dei saluti. C'è Julie, in questo caso accompagnata col featuring di Biagio Antonacci, anche se adesso più che featuring si dice Julie con Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone, ed è proprio il caso di dirla l'ultima canzone, perché dopodiché vi saluto e me ne vado.

l'ultima canzone su RVL, la radio, suonata all'interno della mattinata talk show di questo giovedì 9 di luglio. Tra l'altro domani mattina vivremo l'ultima puntata della settimana, nonché quella che aprirà il weekend di luglio. Io, Piero Pratesi, vi lascio con la vostra Vale, con lei rischierete il fondo del barile. Come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati.

0: Paul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 8 Milano-Varese per un mezzo in panne tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Anche in carreggiata opposta, quindi verso Milano, ci sono code per un mezzo in panne tra Fiera Milano e Viale Certosa. Incolonnamenti sul tratto urbano della A4 Milano-Venezia tra Cormano e Pero per lavori verso Torino e tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. 4 chilometri di coda sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Basso Lodigiano e Casal Posterlengo in direzione Milano. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

eccoci qua di nuovo in diretta su RDL Radio per un giovedì pomeriggio da raschiare il fondo del barile. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, e siccome sono le 13:05 minuti e forse un po' tardi per il buongiorno, compenso con buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Siamo al 9 di luglio, ci aspettano 3 ore per chiacchierare di tutto e un po', principalmente di storie curiose, ma per cominciare largo alla musica. Saluto Piero Pratesi e vi suono Magnetic dei The Bowser.

dall'album Calcinacci di Fulminacci, titolo che citiamo solo per poter fare la rima. Su RVL Radio c'è Maledetto Me a dare gas al giovedì pomeriggio che è appena cominciato. Fino alle 16 c'è la vostra Vale in diretta e se volete scrivermi affidatevi a WhatsApp 0323 552124, è il numero di RVL da salvare in rubrica, mentre il 1983 è l'anno in cui tra poco torneremo grazie alla musica. Intanto Sofia and the Antoinette con Hi My Love.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
17: Telesuoniamo di santa ragione.

0: canzone che era doveroso suonare proprio oggi per ricordare Bonnie Tyler, che ci ha appena lasciato all'età di 75 anni. Total Eclipse of the Heart su RVL Radio, successo del 1983 che raggiunse la vetta della classifica Billboard americana, ma conquistò anche quella inglese e ai tempi d'oro macinava, riusciva a vendere circa 60.000 copie al giorno per un totale ad oggi di 13 milioni. Singolare episodio che voglio segnalarvi: nel 2017 Bonnie Tyler la cantò su una nave da crociera ai Caraibi durante un'eclisse di sole che rese tutto così perfetto, così a tema con il titolo e così magico. E a noi piace ricordarla così, Bonnie Tyler, mentre si esibisce su quella che lei stessa definì la sua canzone preferita, che la riempiva di gioia ogni volta che doveva intonarla insieme al pubblico.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, 3 espulsioni di immigrati irregolari a opera della Polizia di Stato e servizio di Luca Manghera.
6: La Questura di Verbania ha proceduto al rimpatrio di 3 cittadini stranieri. Il primo è un albanese accompagnato a Tirana dopo essere stato consegnato alla Polizia di Frontiera di Domodossola dalle autorità svizzere a seguito di riammissione dalla Confederazione. Il secondo è un colombiano già detenuto nel carcere di Verbania per i reati di furto e borseggi. Del terzo non sono stati forniti dettagli. Dall'inizio dell'anno salgono così a 51 le espulsioni effettuate dalla Questura del VCO.
5: Scende il livello del Lago Maggiore, la navigazione ha disposto la limitazione di carico ai traghetti tra Intra e Laveno, nei prossimi giorni potrebbe scattare anche la chiusura degli imbarcadere di Ranco, Ispre, Porto Valtravaglia e continuano a bruciare i boschi sopra Premosello, Chiovenda, l'incendio ormai si è esteso a più di 110 ettari, al lavoro Canadair e è attivo ancora il presidio di Vigili del Fuoco e AIB ad Anzola per monitorare la situazione, foto e video sulle pagine social di RVL La Radio. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
5: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 10 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
9: È la tua radio preferita, RVL la radio.

Ringraziamo la redazione locale di RVL Radio e salutiamo anche Irama che ci siamo ascoltati con Cabana alle 13.40 minuti e per le stranezze di Raschiando il fondo del barile andiamo in Australia dove qualche giorno fa sulla spiaggia di Forest Beach nel Queensland un pescatore di granchi aveva ritrovato 6 sfere metalliche del diametro di circa mezzo metro, detriti misteriosi un po' in stile Roswell per gli amanti degli UFO. Sul posto erano immediatamente intervenuti i vigili del fuoco in tenuta anticontaminazione e l'area era stata chiusa per sicurezza per un raggio di 50 metri. L'ASA, l'Agenzia Spaziale Australiana, aveva subito iniziato ad indagare per stabilirne la provenienza. Adesso è arrivata la risposta ufficiale. Cosa sono quelle palle metalliche? Sono detriti provenienti dal lancio di un razzo, forse russo, che non si sono disintegrati come dovrebbero avvenire in genere e sono precipitati nell'oceano, poi le correnti le hanno riportate a riva. Per fortuna anche questa volta l'invasione degli ultracorpi la rimandiamo a domani. Suoniamo i Coldplay dal 2022, Let Somebody Go.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Rai su RDL, la radio. Shakira e Burna Boy con l'inno ufficiale dei mondiali 2026, e tra l'altro oggi ricorre il 20° anniversario dell'ultima vittoria della nazionale italiana ai mondiali di calcio. Era il 9 luglio del 2006 quando il cielo era azzurro sopra Berlino e noi scendevamo in strada a festeggiare. Non ci resta che aggrapparci ai ricordi ultimamente, dobbiamo accontentarci mentre ci prepariamo all'inizio dei quarti di finale di questa edizione, che prenderanno il via questa sera alle 22 con il match Francia-Marocco. E arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL, poi tra poco la rubrica costume e società delle 14 e nell'attesa Canto d'amore.

0: passo il tempo di
1: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 9 luglio. Un tuffo nel mondo dei dinosauri a Milano approda Jurassic World The Experience per la sua unica tappa italiana. Nel cuore di Milano Sesto si può vivere l'incredibile esperienza dedicata alla celebre saga cinematografica. Una gigantesca area tra intrattenimento immersivo, tecnologia d'avanguardia e dinosauri a grandezza naturale. L'amministratore unico Alveare Produzioni, promoter italiano dello spettacolo, Gianmario Longoni.
2: Sono due esperimenti in uno, è la prima volta che viene in Italia un parco esperienziale, perché è molto difficile definire questo una mostra o uno spettacolo o un parco, è qualcosa che sta in mezzo a tutto questo. Abbiamo dei bravissimi attori, dei dinosauri animatronici, 3500 metri quadrati con un'aria condizionata molto efficiente e un esterno all'interno.
1: Si intitola Magari un'altra volta, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo diretto da Tobia Passigato, in arrivo nelle sale dal prossimo 28 gennaio. Le riprese attualmente in corso si svolgono tra Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Tunisia e hanno una durata di 8 settimane. Il trio in un video ironico ha svelato qualche dettaglio in più, sentiamo.
3: Lo citiamo?
4: Ci citiamo.
3: Sì. Magari un'altra volta.
5: Magari un'altra volta ve lo diciamo,
3: Magari un'altra volta ve lo diciamo, però è anche il titolo del film.
4: No, vogliamo elencare la partecipazione degli attori a questo film,
3: Quest'anno attori, anche gli altri anni.
4: Allora, ci sarà Aldo Baglio.
3: Aldo Baglio.
6: Che non era scontato che ci fosse.
4: No. Giovanni Storti ha dovuto superare dei provini terribili. Giacomo Poretti, che vabbè, mi volevano tutti.
3: Abbiamo raccattato per caso.
4: Nicoletta Romanoff.
3: Beh, insomma, Claudio Santamaria, signori. Ci sono degli incontri particolari, delle fughe, un ritrovamento insperato.
4: A gennaio al cinema.
1: Rimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all'immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna a Cartoon Club in Rimini Comics, il festival internazionale del cinema, di animazione, del fumetto e dei games, che giunge quest'anno alla sua 42esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale. Il tema scelto per il 2026 è Resistenza a Resistenze, quando le immagini parlano più delle parole. Un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile, attraverso i linguaggi del fumetto, dell'animazione, dell'illustrazione, del cinema. Per 8 giorni la città sarà attraversata da un flusso continuo di eventi, spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e attività, che coinvolgeranno il centro storico, il lungomare, i musei, le gallerie d'arte e le principali location culturali riminesi. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
7: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
8: Le due minuti con la vostra Vale in diretta e con 4 successi estivi da risuonare dal passato. Il nostro giovedì pomeriggio continua al ritmo di A me mi piace di Alfa e Manu Chao, Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor, What's Up delle Four No Blondes e subito gli 883, tutti da cantare con un deca.
7: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate, te le suoniamo di santa ragione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
11: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: candidata allo status di prossima icona pop inglese, lei è Bea e ve l'abbiamo suonata su RVL Radio con Rich, direttamente dalla colonna sonora della serie Off Campus. E collegato da Milano c'è Luca Manghera, pronto a raccontarci cosa offre la città per il resto dell'estate.
1: Milan è un gran Milan, storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. L'estate milanese non è soltanto quella dei grandi concerti che quasi ogni sera in queste settimane stanno richiamando migliaia e migliaia di persone. Tuttavia, restando in tema, anche quest'anno c'è Estate al Castello, la rassegna che trasforma il cortile delle armi del Castello Sforzesco in un grande palco all'aperto. Il programma di luglio attraversa linguaggi e generi diversi, alternando concerti a spettacoli, incontri e performance. E nella parte musicale, ad esempio, si segnalano tra gli altri Frankie Energy MC, Alex Britti, Noah, Carmen Consoli e Alberto Fortis, dunque nomi di assoluto richiamo e interesse. C'è poi Milano Evviva, rassegna di spettacoli, musica, teatro e danza che raggiungono quartieri, piazze, giardini e cortili distribuiti in tutta la città. Fino a settembre luoghi della vita quotidiana si trasformano in palcoscenici temporanei aperti a tutti, creando occasioni di incontro e partecipazione che valorizzano la dimensione di prossimità e il rapporto tra cultura e territorio. In entrambi i casi tutti i dettagli sono su yesmilano.it, il sito ufficiale di promozione turistica della città, dove è possibile trovare anche molto altro, come ad esempio degli itinerari da seguire per scoprire un particolare aspetto storico, architettonico o culturale di Milano. Tra questi, una cosa che Milano è un gran Milan vi aveva già proposto qualche estate fa, ovvero una guida alle migliori piscine della città. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
2: Canten.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
11: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
12: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
13: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: DNA.
1: Giovanotti canta per Gabri Ponte, DNA alle 14.41 su RVLL Radio, e nel pomeriggio in compagnia della vostra Vale è arrivato il secondo momento accadde oggi della puntata. La scorsa ora avevamo detto che il 9 luglio del 2006 l'Italia vinceva i mondiali di calcio a Berlino, adesso invece parliamo di musica live e torniamo al 9 luglio del 2015, quando gli AC/DC si esibivano ad Imola davanti a 92.000 persone, facendo record di spettatori paganti per una band rock nel nostro paese. Una di quelle persone ero io. Fu un evento super atteso dai fan, anche perché la band australiana mancava dall'Italia da ben 5 anni. E cosa ricordo di quel giorno? Sicuramente il caldo sotto il sole sull'asfalto dell'autodromo, sicuramente le ore passate fermi in macchina con il traffico completamente bloccato alla fine del concerto, ricordo anche le polemiche che ne seguirono, ma soprattutto ricordo l'assolo interminabile di Angus Young su Let It Be Rock, che con la sua chitarra tenne il palco infiammando il pubblico mentre il resto del gruppo riprendeva fiato per quasi 20 minuti, correndo da una parte all'altra come un pazzo, rotolandosi per terra e zittendo, come solo lui sa fare, chi diceva che ormai gli AC/DC erano vecchi. Vecchi a chi? A chi? Ce li ascoltiamo su RVL con You Shook Me All Night Long.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
9: Te ne suoniamo.
1: Di santa ragione.

Non saranno gli AC/DC, il genere è completamente diverso, ma anche loro se la cavano bene con i live e hanno già fissato un bel po' di date negli stadi italiani per giugno del 2027. I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su RVL Radio, e arriviamo all'informazione nazionale delle 15 passando attraverso la novità di Katy Perry, Watch It Burn.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri Tajani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica, risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge, gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento, c'è anche questo nel 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit,
3: te le suoniamo di santa ragione.
4: Le 15 e un minuto, ci facciamo un altro giro nelle estati passate e questa volta a guidarci sarà la musica di Annalisa, che ascolteremo con Maschio, degli Ace of Base per All That She Wants e la coppiata Achille Lauro Rose Villain sulle note di Fragole. Subito però torniamo al 2000 con i tedeschi a Touch of Class e la loro Around the World.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, ancora difficoltà per chi viaggia sull'autostrada A10 in Liguria, chiusa per un incidente tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Qui un camion si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. L'entrata di Arenzano è chiusa anche in direzione di Ventimiglia. Chi viaggia verso Genova deve quindi uscire ad Arenzano, dove ci sono comunque 10 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Varazze e rientrare sulla A10 a Genova Pra, naturalmente dopo aver percorso la statale 1 via Aurelia. Ma attenzione, perché anche qui sulla via Aurelia si transita in colonnati da Ivrea fino a Voltri. Ci spostiamo ora sulla A22 del Brennero. Qui ci sono code in direzione di Modena tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole. Sulla A1 la Firenze-Bologna fino alle 17 chiuso il tratto di panoramica tra il bivio per la direttissima e il casello di Roncobilaccio direzione Bologna. Code a tratti tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna. Ci sono poi code anche sulla 13, la Bologna-Padova, qui per incidente in direzione di Bologna tra Altedo e Bologna Interporto. Altro incidente sulla A1 Roma-Napoli. Ci sono code di 1 chilometro in direzione di Napoli tra San Vittore e Caglianello. Ed infine sulla A2 del Mediterraneo troviamo code per lavori tra Battipaglia e Ponte Cagnano Sud verso Salerno. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Bring Your Love per Madonna e Sabrina Carpenter, e la rubrica Warzone è pronta a portarci un po' di appuntamenti dal Piemonte.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Domani sera ad Asti, in piazza Alfieri, live dei One Republic, pezzo forte del cartellone Asti Musica 2026. Una serata che mette in scena 20 anni di musica, dai tempi in cui spopolavano su MySpace fino alle vette delle classifiche attuali. Dopo i recenti pienoni registrati a Milano e Bologna, il gruppo torna dalle nostre parti per far cantare la piazza con pezzi storici come Apologize e Counting Stars. Giovedì 9 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita al Flower Festival il ritorno di Jamie Tides. In questo nuovo tour non sarà solo, ma verrà accompagnato da un gruppo di musicisti che daranno ancora più forza ai pezzi dell'ultimo album. In Elsewhere i suoni sono reali, le parole riflettono esattamente quello che l'artista pensa oggi del mondo e della vita. Il 9 luglio il Parco del Valentino a Torino ospita la 17ª edizione di Valentino e Valentino for Women, la manifestazione organizzata da Base Running che ogni estate richiama migliaia di persone tra runner, famiglie e gruppi di amici. Sono 3.000 i partecipanti attesi per la corsa di 6 km con partenza alle 20.30 e ritrovo alle 18.30 a Race Village per la consegna dei pettorali. Il percorso si svilupperà internamente all'interno del parco, offrendo l'occasione di attraversare uno dei luoghi simbolo della città in una serata dedicata allo sport e alla condivisione. Il termovalorizzatore TRM Gruppo Iren di Torino aprirà eccezionalmente i propri spazi al pubblico in occasione di una serata firmata Club Silenzio. L'appuntamento è in programma giovedì 9 luglio dalle ore 19 a mezzanotte, con ingresso gratuito e la possibilità di conoscere da vicino una delle infrastrutture dedicate al trattamento dei rifiuti e alla produzione di energia della città. Nel corso dell'evento i partecipanti potranno partecipare a una visita guidata di circa 30 minuti accompagnati da tecnici dell'azienda per approfondire il funzionamento dell'impianto. Al termine della visita sarà offerto un drink e la colonna sonora sarà affidata a DJ Pigal. Completerà il programma un food corner. L'estate di Baveno e Feriolo d'Incanto entra nel vivo. Venerdì 10 luglio il lungo lago di Feriolo ospiterà Luci d'Incanto, il grande evento conclusivo della prima parte della manifestazione. Alle 21.45 la fontana olografica Vita con lo spettacolo di luce e musica. A seguire la serata sarà resa ancora più spettacolare da un suggestivo show di droni che accompagnerà il pubblico in un finale ricco di emozioni e meraviglia. Sabato 11 ci si sposterà a Baveno per l'inaugurazione della fontana luminosa e musicale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Rilassati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Scende il livello del Lago Maggiore, la navigazione ha disposto la limitazione di carico ai traghetti tra Intra e Laveno. Nei prossimi giorni potrebbe scattare anche la chiusura degli imbarcaderi di Ranco, Ispra e Porto Valtravaglia. Via Alpi Giulia è pericolosa, la presidente del quartiere Intra Loredana Bazzacchi ha scritto all'amministrazione comunale verbanese, tornando a sollecitare un intervento per tutelare i pedoni, specialmente anziani e disabili, che percorrono percorrono la strada. Sottolinea la presenza della casa di riposo Müller, che impone una maggiore tutela delle persone più fragili. Doppia incursione dell'orso in Valle Vigezzo, M29, così si chiama l'esemplare che vive nel VCO, ha danneggiato 4 arnie tra Santa Maria Maggiore e Masera. La polizia provinciale e i sindaci sottolineano che l'animale evita gli umani e che non rappresenta un pericolo. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: che poi
1: archiviata anche l'edizione delle 15:30 del radiogiornale locale di RVL, entriamo nel rush finale di Raschiando il fondo del barile e dopo un malia di Levante torniamo in Australia, dove a sorprendere non sono state solo le palle metalliche trovate sulla spiaggia da un pescatore di granchi, poi rivelatesi dei detriti provenienti dal lancio di un razzo spaziale, ma anche l'impresa di un writer che a Melbourne si è arrampicato su una delle torri del Bolt Bridge, alta 140 metri, per disegnare sulla facciata un uccello in stile cartoon, un'immagine che era già comparsa altre volte in città e che pare sia un po' il suo marchio di fabbrica. Ma la notizia non si ferma qui, perché lui si è come asserragliato sulla cima della torre. Sotto giù in strada il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore dai mezzi delle forze dell'ordine intervenute sul posto per farlo scendere ed è partita la contrattazione con i poliziotti, un po' come quando da piccoli la mamma ti urlava vieni qui che non ti faccio niente e noi chissà perché non ci fidavamo. In questo caso il writer ha espresso una richiesta ben precisa per abbandonare la sua postazione sopraelevata, consegnargli con un drone un panino al burro d'arachidi e un bicchiere di latte, l'ultimo pasto, l'ultima merenda prima di scendere ed essere arrestato.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA Sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

parla di autostima e dell'importanza di accettare se stessi e il proprio corpo. L'ultimo singolo di Sombra, My Body Isn't Ready, suonato in chiusura delle 3 ore di Raschiando il Fondo del Barile di questo giovedì 9 luglio. Sono le 15:57 su RVL Radio e noi dobbiamo fermarci, o meglio, farci da parte per lasciare spazio ad Occhio al Penna, che sentirete tra pochissimo. L'appuntamento con me, la vostra Vale, è per domani dalle 13 e nel lasciarvi in compagnia di Marco Pennacchini ci aggiungo come sempre baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri Tajani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica, risponderemo. Convocato alla Farnesina, l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25° rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio, giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con rallentamenti tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Trafficate anche le tangenziali di Milano. File sulla 7 Milano-Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico, direzione Milano. Sulla 9 Milano Chiasso, tra le 22 e le 5, è chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto, e come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te li suoniamo di santa ragione.
6: Questo è il giovedì pomeriggio di RVL, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19 di questo 9 luglio. Un buon pomeriggio a tutti voi, un buon pomeriggio alla Vale. E appena concluso il suo raschiando il fondo del barile, iniziamo con Major Lazer.

Fai insieme buon vento, ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo che siamo sui social, su Facebook, su Instagram, e ci trovate sempre come RVL Radio. Un saluto a chi si sta preparando, lo sappiamo, che non vedete l'ora di partire, come giusto che sia. Vi ricordo che ci potete portare sempre con voi, basta avere l'app sia per Android che per iPhone di RVL Radio e il gioco è fatto. Siamo anche su Alexa, siamo anche in streaming su rvl.it. Bruno Mars, On My Soul.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulxia e Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provincia 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
13: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
15: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
16: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

perché Cremont producono questa Partenope Super Rotation su RBL Radio. La voce è quella di Serena Brancale e dei The Colors, sempre protagonisti dell'estate. L'hanno messo tutti insieme per creare il tormentone dell'estate 2026. Questo è Occhio al Penna fino alle 19 ed è bello quando la musica viene ripresa, rimiscelata, no? E rimessa insieme e creata una remix. Ce ne andiamo due volte indietro nel tempo. Una è verso la fine degli anni 60, inizio degli anni 70, quando, proprio all'inizio, Bob Marley and the Wailers fanno questa Falling In and Out of Love. Però canzone che sì, ha il suo successo, ma il boom arriva nel 97, quando arriva la remix di Alex Natale.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Stacey Abrams, The Wall, queste occhi al penna su RVL. Lo so che state pensando, state dicendo chissà che giorno è oggi, no? Che giornata mondiale, visto che ne abbiamo passate tre una dietro l'altra. No, oggi ce ne stiamo tranquilli, non abbiamo curiosità per quanto riguarda la questione, no, della giornata ufficiale. Però c'è un anniversario che si ricollega a quanto dicevamo ieri. Oggi è il compleanno del gorilla più famoso dei videogiochi, di Donkey Kong.

io però anche no, c'è J-Ax su RBL. Oggi è il compleanno di Donkey Kong, che compie 45 anni, più giovane di me Donkey Kong. C'è sta cosa che potrebbe darvi fastidio. Nato nel 1981, all'inizio appare in un gioco dove era lui il personaggio principale e un idraulico con i baffi il secondario, tant'è che si chiamava Jumpman. Poi è diventato Super Mario, poi da lì è nato il grande successo di tutti e due. Certo, Super Mario un po' di più rispetto a Donkey Kong, che comunque è uno dei comprimari più famosi in assoluto, è comparso anche nei film di Super Mario, quindi ci può stare alla grande. Era solo per fare un riferimento videoludico, visto che ieri è stata anche in alcuni paesi la giornata dei videogiochi. Harry Styles, l'ultimo singolo, si chiama Dance No More.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Drama con Cabana su RVL la radio, il giovedì pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennachini. Bel gesto quello di Rama, qualche giorno fa è andato al policlinico di Bari a visitare i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, tutti contenti, tutti che sapevano le canzoni. Poi ecco, questa è la cosa bella per un artista, deve essere davvero bello, ed è bello il gesto ovviamente di Rama, che vi ricordo sarà in tour alla fine dell'anno con A Chi Ci Sarà Sempre. No, le date del tour dell'inverno finale del 2026, Milano il 16 dicembre all'Unipol Dome, a Torino all'Inalpi Arena il 21 dicembre, ma facciamo così, vi ricordo rvl.it, la nostra pagina dedicata ai concerti, sempre aggiornata in tempo reale.
1: Salita del volo con destino a

insieme a Manu Chao, Karol G, Viajando por el Mundo. E a proposito di viaggiare in giro per il mondo, si fermerà a Milano il 24 luglio 2027, l'unica data in Italia di Karol G, una data assolutamente da non perdere, a San Siro, è vero, perché ho detto a Milano, però un concerto itinerante, invece no, stadio di San Siro per l'unica data in Italia di Karol G, già un anno, quindi con biglietti, se non sbaglio, già in vendita, quindi assicuratevi il vostro posto. Tra poco le news delle 5, prima Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade. Non

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società.

0: Esce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati nella zona di Milano, in colonnamenti dovuti al traffico intenso sul tratto urbano della A4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficate anche le tangenziali di Milano. File poi sulla A7 Milano-Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Como Chiasso tra le 22 e le 5 verrà chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Giovedì pomeriggio di RVL continua con una nuova Summer Hit. Annalisa, Mon Amour, Elton John con Dua Lipa, Cold Heart. Ci sono anche i Train di Calling on Angels. Ci sono anche i Coldplay, Viva la Vida.
5: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: tempo di ascoltare le info traffico. Adesso a seguire ci sarà anche la pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli e l'allacciamento con la A26 Genova Gravellona Toce per i veicoli in direzione di quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 in corrispondenza del comune di Costigliole Saluzzo. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio.
16: Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

Lady Gaga Deci con Runway qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna fino alle 7 con me Marco Pennacchini e vi devo ricordare un appuntamento fantastico. Il venerdì dalle 18 c'è la Masera Pool Party, aperitivo e tigelle al ritmo di RVL la radio, l'ape più esclusivo di Verbania, a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore, una location fantastica, un'atmosfera magnifica. La Masera Pool Party, peccato non esserci, quindi bisogna andarci per forza il venerdì dalle 18. Ora su RVL c'è Francesco Gabbani.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 3.

0: Teatro del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1. RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Arrestato dalla polizia del VCO uno stalker che aveva diversi provvedimenti a suo carico ma ha continuato a perseguitare la sua ex compagna. Si tratta di un cinquantenne che l'altra sera è stato sorpreso nei pressi dell'abitazione della donna nonostante avesse il divieto di avvicinarla con tanto di braccialetto elettronico e fosse sottoposto anche alla sorveglianza speciale. Quando ha visto la pattuglia l'uomo ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato dagli agenti. Ora si trova agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Arona sono stati invece impegnati in una serie di controlli del territorio che hanno coinvolto anche il nucleo ispettorato del lavoro di Novara, la polizia locale aronese e la SL Novara. In un locale del centro sono state riscontrate violazioni sia penali che amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'impiego di lavoratori in nero. Il totale delle sanzioni supera i 40.000 euro. È ormai superato ampiamente i 100 ettari, la superficie devastata dall'incendio boschivo che da oltre una settimana sta divampando sulle alture di Premosello. Anche oggi continua incessante l'opera delle squadre a terra, nonché dei Canadair e degli elicotteri. In vigore il divieto di avvicinarsi alla zona interessata dal rogo e di percorrere i sentieri che portano verso l'area del Parco Valgrande, nonché di sorvolare l'area con droni. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Donna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, dal Confession 2, album uscito più o meno una settimana fa, il nuovo di Madonna, qui su RVL la radio. C'è Occhio al Penna fino alle 19 con me, Marco Pennacchini. Madonna probabilmente la vedremo in Italia l'anno prossimo, ci sono tantissime date per quanto riguarda il tour mondiale, nel senso quello che pare, sono tutti rumors, e le rumors sempre più forte è quello dello stadio di San Siro per quanto riguarda il 2027, e noi stiamo qui ad aspettarla, cioè appena esce la data siamo pronti a prendere il biglietto. Dito nella piaga.

proposito di tour del 2027, no? Stavo leggendo diversi artisti, diversi rumors in giro di persone anche, no? Che non vedono l'ora di rivedere magari Rolling Stones o Paul McCartney e Ringo Starr. Questo è un rumors che è nato, se non sbaglio, all'inizio di questo 2026 con una locandina finta fatta con l'IA. No, era uscita sta locandina con John Lennon, sto dicendo, vabbè, magari con Paul McCartney e Ringo Starr insieme, tour 2027, tutti ci hanno abboccato, me compreso, e poi nessuno però ha smentito, e tant'è che qualcuno ha detto, sai, ti dico, potrebbe essere, vediamo un po' se magari si farà anche quella, poi c'è Madonna, come detto, e tanti altri, Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

su RVL, la Super Rotation di Anna Why Girl Wasted. Domani siamo arrivati, manca un giorno, che ci vuole ad aspettarlo? Domani uscirà il nuovo disco di Anna, Million Dollar Baby. Ci saranno tanti fit, come dicono quelli bravi, ci sarà Lazza, Nick Savage e tanti altri all'interno di questo nuovo album di Anna, che non molti stanno vedendo. C'è un hype, come si dice, no, per questo secondo lavoro impressionante. 7 agosto a Palermo, 23 agosto a Monfalcone, 28 agosto a Catania e il 13 settembre a Bari. Per quanto riguarda, no, l'anteprima del giro per l'Italia, una sorta di giro del sud Italia per quanto riguarda i live di Anna, sempre da controllare le date, non solo di Anna ma di tutti, su rvl.it, sezione concerti. Arrivano le news delle 6, prima c'è Mick, Beautiful Freaks.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione

0: risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso nella zona di Milano sull'A4 con code tra Viale Certosa e Pero verso Torino e tra Viale Certosa alla barriera di Milano Est direzione Venezia. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tre tangenziali milanesi. File poi sull'A7 Milano Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Si lavora di notte sull'A8 Milano Varese tra le 21 e le 5 di domani, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Lavori notturni anche sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 di domani, chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Quattro brani per tutto il meglio dell'estate con Fred De Palma, Un altro ballo, Jane Makiba, W Dancing with an Angel. Iniziamo con lei, Dua Lipa, Dance the Night.
3: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit, ora infotraffico, pubblicità e su RVL ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 19. Vi voglio ricordare l'appuntamento del venerdì. Come? Come avete detto, quale appuntamento? Ma l'unico appuntamento. Il venerdì dalle 18 c'è la Masera Pool Party, aperitivo e tigelle a ritmo di RVL la radio. Goditi l'aperitivo più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. La Masera Pool Party, è peccato non esserci.

0: Sfornati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA, sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Incendio di Premosello, ordine di evacuazione per la frazione di Colloro che fa parte del Parco Valgrande, si teme possa essere invasa dal fumo. La decisione presa dopo un vertice oggi in prefettura, attivata la protezione civile che si occuperà di anziani e persone fragili, intanto abbondantemente superati i 100 ettari di vegetazione distrutta. Aveva il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, ma la polizia l'ha trovato davanti alla casa della donna, 50enne del vicino, arrestato e messo ai domicili. Controlli dei carabinieri di Arone in alcuni locali del centro, uno di essi impiegava personale in nero e violava diverse norme, dovrà pagare sanzioni per oltre 40.000 euro.
12: Il meteo di RVL.
13: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
11: Previsioni del tempo per venerdì 10 luglio, nuvoloso con piogge temporali dal pomeriggio, temperature tra 19 e 31 gradi, la tendenza per il fine settimana, sabato piogge, domenica sole. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Noi ci siamo.
16: Per tutta l'estate RVL.
17: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio.
16: Te le suoniamo.
17: Di santa ragione.

sono passati 8 anni da questa fotografia di Carl Brave insieme a Francesca Michelin e Fabri Fibra. L'abbiamo riascoltata con piacere qui su RVL la radio. L'album Notti Brave, davvero un bel disco, il primo poi album di Carl Brave che usciva proprio in concomitanza con questo singolo l'11 maggio del 2018. Carl Brave pure lui in giro quest'estate, no, per non farsi mancare nulla, no, giustamente, giusto qualche data in giro, no, per l'estate 2026. C'è Shakira,

0: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
1: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
10: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 30.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
2: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Sono Spyro, Material Lover, direttamente dalla colonna sonora del diavolo, Veste Prada 2, direttamente dal suo primo album, The Visitor, uscito la scorsa settimana, lo stesso giorno di Madonna, il 3 luglio, e in contemporanea è stato annunciato anche il tour con un live a Milano. Il tour si chiamerà My House Tour, 27 marzo 2027 al Fabric. Unica data di Sienna Spyro, Sienna Spiro per dirla all'italiana, in Italia. Safe, buona domenica.

fin de Antoniez, Hi My Love, a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 16. Ora vi lascio con Fabiana, RBL, Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Era già finito in manette per aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello a serramanico. Ora un 68enne di Prato deve rispondere anche di un'altra accusa. Per la Procura avrebbe avvelenato la moglie, somministrandole con ogni probabilità del topicida per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Tensione alta in Medio Oriente. Dopo i nuovi attacchi americani, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare nella regione. Interviene anche Israele. Siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Calciomercato. L'Inter ha chiuso per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo è il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico intenso nella zona di Milano sulla A4 con code tra Viale Certosa e Pero verso Torino e tra Viale Certosa alla barriera di Milano Est direzione Venezia. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tre tangenziali milanesi. File poi sulla A7 Milano Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Si lavora di notte sulla A8 Milano Varese tra le 21 e le 5 di domani, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Lavori notturni anche sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 di domani, chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RBL la radio.
6: Buona serata di giovedì su RBL la radio. Inizia ufficialmente in questo 9 di luglio anche Che Stories. Ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi. Anche oggi stiamo insieme fino alle 22. Dopo Marco Pellacchini, che saluto e che torna domani con occhio al penna anche oggi, vi invito a rimanere collegati perché come sempre abbiamo tanta buona musica da ascoltare insieme, quella che su RBL la radio potete ascoltare 24 ore su 24, e poi tante notizie e curiosità.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

sorry, scusa, lo siento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo appena ascoltato all'interno di Che Stories. Da pochi istanti abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi, giovedì 9 di luglio. Come procede la vostra serata? Siete rientrati da poco dal lavoro, magari anche dalla palestra o dalla corsetta? Siete pronti per così una serata in famiglia oppure un'uscita con gli amici? Qualsiasi cosa prevede, diciamo così, la vostra serata, vi ricordo che potete tenerci come colonna sonora dei vostri momenti, sempre qui ad accompagnarvi con i nostri successi. Il protagonista ora è anche Sombra.

0: più.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
15: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
17: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Night, un bel tuffo indietro nel tempo. Invece uno dei papabili tormentoni dell'estate 2026 è Partenope, il nuovo singolo di Merk & Cremont con i The Colors e anche Serena Brancale. Loro, quando è uscito il pezzo, l'hanno presentato come un brano che mette tutti di buon umore. Così il duo di DJ ha sfornato questo nuovo pezzo con il funk della band dei The Colors e la voce della cantautrice Serena Brancale. Oltre al pezzo che stiamo anche per ascoltare, ricordo che è uscito anche il videoclip, quindi se volete potete andare a dare una sbirciatina. Ma adesso prendiamoci questa dose di buon umore con Partenope.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Si aggrava ulteriormente la situazione a Premosello, piagata dal vasto incendio boschivo che ormai sta bruciando da più di una settimana. Dopo una riunione tenutasi in prefettura a Verbania, si è deciso di evacuare la frazione di Colloro per il rischio che possa essere invasa dal fumo. La protezione civile è stata attivata per prendersi cura degli anziani e delle persone fragili. In vigore inoltre il divieto di avvicinarsi alla zona interessata dal rogo e di percorrere i sentieri che portano verso l'area del parco Valgrande, nonché di sorvolare la zona con droni. Arrestato dalla polizia uno stalker che, nonostante diversi provvedimenti a suo carico, ha continuato a perseguitare la sua ex compagna. Si tratta di un cinquantenne che l'altra sera è stato sorpreso nei pressi dell'abitazione della donna, nonostante avesse appunto il divieto di avvicinarla con tanto di braccialetto elettronico e fosse sottoposto anche alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Quando ha visto la pattuglia, l'uomo ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato dagli agenti. Ora si trova agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Arona sono stati invece impegnati in una serie di controlli che hanno coinvolto anche il nucleo ispettorato del lavoro di Novara, la polizia locale aronese e la SL Novara. In un pubblico esercizio del centro sono state riscontrate violazioni sia penali che amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'impiego di lavoratori in nero. Il totale delle sanzioni che il locale dovrà pagare supera i 40.000 euro. Tra le priorità per rilanciare Macugnaga dopo l'alluvione, i casi giudiziari che hanno interessato l'amministrazione comunale e l'incidente alla funivia, c'è la ripartenza della seggiovia del Belvedere, che però è ancora preda della burocrazia. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandres.
12: Seggiovia del Belvedere a Macugnaga, l'amministrazione comunale ha sollecitato un chiarimento sulle procedure e le tempistiche di autorizzazione ad ANSFISA. Il comune, si legge in una nota, si è adoperato per superare le incertezze riguardo alla compatibilità della seggiovia alla normativa relativamente al rischio frane valanghe, riscontrando buonsenso e collaborazione da parte delle istituzioni sia nazionali che regionali. Per questo risulta necessario che ANSFISA chiarisca la situazione superando ogni rallentamento e incertezza, e per questo la prossima settimana si terrà un incontro a Roma.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
11: Previsioni del tempo per venerdì 10 luglio: nuvoloso con piogge temporali dal pomeriggio, temperature tra 19 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana: sabato piogge, domenica sole. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
15: È la tua radio preferita, RVL, la radio.

momento. Giovanotti ed Alfa su RVL la radio, parliamo di De Bausa, sono il nuovo probabilmente volto scandinavo della scena house. È un trio norvegese formato da Edward, Fredrik, spero di dire bene, e Philip, e hanno subito conquistato anche l'Italia con questa Magnetic che stiamo per ascoltare. Tra l'altro brano arrivato anche al quinto posto della classifica Viral 50 Global di Spotify. Il primo di novembre ricordo che il gruppo sarà anche in concerto al Circolo Magnolia di Milano per l'unica data italiana della tournée. Li ascoltiamo, The Bausa, Magnetic.

pausa con Magnetic, iniziamo a conoscere un pochino meglio. Intanto il gruppo è nato nel 2021, anche se i tre protagonisti si sono incontrati nel 2020, hanno iniziato a fare musica insieme, poco dopo hanno pubblicato appunto il primo brano. Per quanto riguarda la musica, hanno chiesto ai componenti della band, della formazione insomma musicale, come descriverebbero la loro musica, e hanno detto come una good vibes. Nel corso dello scorso anno infatti hanno dichiarato: abbiamo pubblicato brani di diverso genere, ma in questo momento siamo concentrati sulla house music, canzoni che fanno sentire bene chi li ascolta. E hanno sottolineato: sogniamo la musica che rende felici, ballerete con le nostre Scandi House. Adesso torniamo in Italia per ascoltare J-Ax, che lui ci fa muovere con la sua IPIO, però anche no.

0: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, gruppo Alpini Vieno.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

di Bruno Mars. Non so se è la mia preferita di quelle che ha rilasciato ultimamente, visto che è tornato con un suo album in questo 2026, ma sicuramente si classifica, non oserei dire addirittura come prima posizione, ma quasi. Ah, siamo anche pronti per il giro di boa? Ebbene sì, chiudiamo la prima ora di Che Stories di oggi, giovedì, e tra poco ritorna anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima c'è spazio anche per Cabana di Rama.

0: Guardi, sono uomo e musulmano. Prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo, il 27enne di origini algerine irregolare in Italia è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele, siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio, un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E c'è anche il 4x4 all'interno di Che Stories. Anche oggi, giovedì, abbiamo due appuntamenti da condividere. Mettetevi comodi perché tra poco arriva lui, Paolo Meneguzzi, e la sua In nome dell'amore. Ritroveremo anche Calvin Harris con Florence Welch in Sweet Nothing. Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade, ma iniziamo con il boss Bruce Springsteen in Missing.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA Sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

No More, è uscito questo nuovo singolo di Harry Styles, canzone che tra l'altro, se avete sotto mano l'album, occupa la 10ª posizione nella track list delle 12 che compongono Kiss All The Time, disco naturalmente che è il 4º lavoro da solista del cantautore britannico. L'album ha raggiunto anche la vetta delle classifiche in ben 21 paesi, inclusa l'Italia. Tra le altre cose, insomma, Harry Styles continua a portare a casa anche grandi riconoscimenti per quello che è il tour che sta portando avanti. Lei invece è Gaia e questa è la sua Bossa Nostra.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Super Trailers.
11: I Minion sono tornati.
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Super Trailers.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Lady Gaga e Doechii, Runaway nel nostro Che Stories. Torniamo a parlare di Francesco Gabbani perché c'è qualcosa di importante da festeggiare. Lui lo sappiamo, lo abbiamo conosciuto grazie al Festival di Sanremo, da lì la sua carriera è partita alla grande, è anche stato riconfermato per il secondo anno come giudice di X Factor e tra le altre cose c'è questo anniversario importante che riguarda Sanremo e Gabbani, perché nel 2027 saranno ben 10 anni dalla vittoria tra i big di Sanremo con Occidentalis Karma. L'anniversario non passerà inosservato, come ha detto lui e ha dichiarato: ci sarà l'occasione per festeggiare. Non so ancora in che modo, ma ve lo farò sapere. Adesso ascoltiamolo con la sua Summer Funk.

Animal Funk, Francesco Gabbani su RVL, la radio. Adesso facciamo un tuffo indietro nel tempo invece con un grande successo di Marvin Gaye. E a proposito di canzoni dal passato, vi ricordo che c'è un contenitore assolutamente da non perdere che ogni sabato e ogni domenica su RVL, la radio, confezionato dal nostro Piero Pratesi, vi aspetta per farvi ascoltare tanti successi 70-80. Si chiama Ti ricordi quando?

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

Businessman, dito nella piaga su RVL e la radio. Abbiamo riascoltato con piacere anche questo pezzo. Ne approfitterei adesso, come sempre, per ricordarvi che stiamo per chiudere intanto la seconda ora di Che Stories, ma abbiamo ancora 60 minuti da condividere, e che tra poco ci sarà anche il secondo spazio dedicato al 4x4. Prima ci sarà anche un nuovo aggiornamento con la redazione e subito Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: La cronaca, cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Questa mattina intorno alle ore 8 una persona è morta e un'altra è rimasta ferita all'interno dell'ex Sabino Esplodenti di Casal Bordino in provincia di Chieti. Non è la prima volta che lo stabilimento specializzato in smaltimento di ordigni e munizioni finisce al centro di episodi di cronaca. Dal 2020 a oggi si sono verificati 3 incidenti gravissimi, nei quali hanno perso la vita un totale di 7 operai. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro Ricerche Tedesco per le Geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 km. Avvertito anche a Pilsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Il tennis è la 21enne Linda Noskova a completare la giornata di gloria della Repubblica Ceca e a regalare alla propria nazione un derby in finale a Wimbledon. Noskova infatti centra la prima finale slam della carriera, superando 6-4-6-4 Marta Kostiuk al termine di una prestazione senza grandi sbavature. Noskova sfiderà in finale Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Ci siamo? Siete pronti? Dai che vi annuncio i 4 brani che compongono il 4x4 di quest'ora. Allora, tra poco la grinta di un brano un po' diverso dal solito per Gianluca Grignani, sta parlando dell'Aiuola. Ascolteremo anche Kylie Minogue, Time Bomb, Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam Bambina, ma iniziamo con Talisa e la sua Falling in Love.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Martin Garrix, questa è Repeat It. Pensate che i due si sono invocati ad un matrimonio, quello di un fan. Scrivere al proprio idolo su Instagram è un comportamento comune, anche se lo facciamo consapevoli che probabilmente non risponderà mai al messaggio. Invitarlo al matrimonio della propria sorella lo è decisamente meno, ma forse è stata proprio questa richiesta bizzarra che ha convinto Ed Sheeran ed Martin Garrix a dire sì. Infatti il 27 di giugno i due si trovavano a Chicago e dopo lo show hanno deciso di invocarsi a questo matrimonio dopo che il fratello della sposa li ha contattati su Instagram. Avete capito bene, provarci sempre, come dice una frase che sentiamo ricorrente in tutte le cose. Provarci sempre, non si sa mai. È tornata Anna e questo è il nuovo singolo.

0: sfornati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Edizione flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Incendio di Premosello, ordine di evacuazione per la frazione di Colloro che fa parte del Parco Valgrande, si teme possa essere invasa dal fumo. La decisione presa dopo un vertice oggi in prefettura, attivata la protezione civile che si occuperà di anziani e persone fragili, intanto abbondantemente superati i 100 ettari di vegetazione distrutta. Aveva il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, ma la polizia l'ha trovato davanti alla casa della donna, 50enne del VCO, arrestato e messo ai domicili. Controlli dei carabinieri di Arone in alcuni locali del centro, uno di essi impiegava personale in nero e violava diverse norme, dovrà pagare sanzioni per oltre 40.000 euro. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL La Radio.

Mengo e Marco Mengoni, questa è Canto d'amore. Tante soddisfazioni per Angelina Mango in questo periodo, oltre a questa bella collaborazione. Lei sta raccontando un po' quello che è questo nuovo periodo che sta vivendo. Lo ha affidato soprattutto ai social con un post: sono tornata da qualche giorno di vita pazza, ha dichiarato lei, con una serie di scatti che la vedono anche insieme a Marco Mengoni, con insomma dei giri probabilmente in qualche località, e poi insomma tanti video proprio dove si diverte. Finalmente Angelina Mango è tornata al top, e tra l'altro c'è anche il suo tour. Adesso però ascoltiamo lei, Olivia Rodrigo, che con la sua Drop Dead è entrata anche nella Super Rotation di RVL, la radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
4: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Dai Dai di Shakira. Tra l'altro la cantante colombiana ha annunciato un finanziamento pari a $500,000 destinati ai bambini del Venezuela colpiti da 2 terremoti. Le risorse fanno parte del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa alla quale l'artista collabora, e sono destinate proprio a sostenere il ritorno a scuola degli studenti e la continuità del percorso educativo interrotto dall'emergenza. In un video diffuso sui social ha dichiarato Shakira: oggi milioni di bambini crescono senza l'educazione e l'opportunità che meritano. Per questo sono orgogliosa di sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund. Il fondo destinerà questi $500,000 per aiutare le organizzazioni in Venezuela che assistono i minori la cui istruzione è stata interrotta da questa terribile tragedia. Lui è Fred De Palma e questa è La Testa Gira, assieme a Danita e a Demi Schilla.

0: Cairo e la sua Material Lover ci porta ai saluti. È arrivato il momento di chiudere anche l'appuntamento di questo giovedì 9 di luglio per noi di Che Stories, ma dopo l'informazione vi invito a rimanere collegati perché vi aspetta anche Adriana Paratore con Day by Day. Per quanto riguarda noi, se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo anche domani alle 19. Dalla Fabi è tutto, da domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Aumenta il bilancio delle vittime a Gaza. Secondo il Ministero della Salute, almeno 73.118 palestinesi sono stati uccisi e 173.615 feriti dall'inizio della guerra con Israele nell'ottobre del 2023. Lo riporta il sito di Al Jazeera. Da quando è stato stipulato il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, 1.092 palestinesi sono stati uccisi e 3.507 feriti dalle forze israeliane nell'enclave assediata. L'ayatollah Ali Khamenei, defunto leader supremo dell'Iran, ucciso il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti, è stato sepolto oggi nel santuario dell'Imam Reza a Mashhad, sua città natale, al termine di una settimana di cerimonie funebri che hanno visto la partecipazione di autorità iraniane, delegazioni straniere e migliaia di fedeli. A richiamare l'attenzione è stata soprattutto l'assenza del nuovo leader supremo, il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei, che non ha preso parte neanche alla cerimonia di sepoltura. Ora in Italia, un furgone con a bordo 5 ragazze perde il controllo e si schianta contro il guardrail, sfondandolo e finendo in un terrapieno fuori.

0: Dell'edizione 2026. I Blair confermano Koné in mediana e scelgono di far partire Doué dal primo minuto al posto di Barcola come esterno sinistro nel tridente alle spalle di Mbappé. Il Marocco deve rinunciare al proprio bomber Saibari, infortunato. A guidare l'attacco sarà il 2005 Talbi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore. This is Day by Day. Every day.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Courtney Love, che è arrivata alla bellezza di 62 anni essendo nata il 9 luglio 1964, nota soprattutto per la sua band Le Hall, ma anche per essere stata sposata con il leader dei Nirvana, Kurt Cobain. Le facciamo tanti auguri di buon compleanno.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

luglio del 1968, quando David Ruffin, cantante leader dei Temptation, veniva licenziato dalla band dopo aver saltato un concerto. Lui era proprio la punta di diamante dei Temptation, voce principale ma anche autore di successi come My Girl, Ain't Too Proud to Beg, però diciamo che secondo indiscrezioni aveva un po' troppo un atteggiamento da prima donna, voleva essere soltanto lui la voce solista e poi aveva cominciato ad avere comportamenti insofferenti, ad arrivare sempre in ritardo. Alla fine, dopo aver saltato il concerto, gli altri membri della band non ci hanno visto più e l'hanno fatto fuori, d'accordo con il manager. Accadeva il 9 luglio del 1968.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
8: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
9: Tra Piemonte e Liguria è chiusa tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 dei Trafori tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Toce. In Liguria dalla mezzanotte alle 6 del mattino è chiusa l'autostrada A10 Genova-Savona tra Renzano e lo svincolo per la A26 dei Trafori verso Genova. Chiusa dalle 22 alle 6 anche l'autostrada A12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Sestri-Levante verso Sestri-Levante. In Lombardia sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico direzione Milano. Sulla A9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 è chiusa la carreggiata in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Andiamo ora in Veneto e sulla A27 Venezia-Belluno tra le 22 e le 6 resta chiusa la carreggiata direzione Venezia tra l'uscita di Cortina e quella di Belluno. Inoltre sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 rimane chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 23 Palmanova Udine Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione del confine austriaco. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
8: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL la radio, che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito, che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

entriamo nel mondo della musica, perché Francesco Renga domenica scorsa è rimasto coinvolto, si dice, in un litigio con il personale di volo della Ryanair, al punto che lo avrebbero fatto scendere dall'aereo. Vi racconto tutto tra un attimo, state là. Il cuore.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

parliamo di quello che è successo domenica scorsa. Francesco Renga stava prendendo l'aereo quando ha cominciato ad avere i primi battibecchi al gate, perché a quanto pare la sua borsa era troppo grande in base agli standard dei bagagli a mano. Dopo aver discusso, ha pagato il sovrapprezzo per poter imbarcare la borsa. Poi è salito sull'aereo e a quanto pare avrebbe cominciato a lamentarsi per il ritardo e poi avrebbe discusso, oltre che col personale di volo, anche con altre persone sedute alle prime file. L'aereo era in fase di rullaggio, stava per decollare quando all'improvviso il capitano ha deciso di tornare indietro, chiamare le forze dell'ordine e far scendere Francesco Renga e il suo assistente dall'aereo. Ora, questa è la versione di Ryanair. Online si vede soltanto il video di lui che viene fatto scendere, ma ancora non abbiamo la versione di Francesco Renga. Quindi aspetto di avere ulteriori info per aggiornarvi.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Diverse esplosioni sono state udite nell'area meridionale dell'Iran, compresa Buzhehr, dove si trova uno dei principali impianti nucleari del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Non sono note informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime. Un funzionario statunitense, citato dalla CNN, ha dichiarato che attualmente l'esercito statunitense non sta conducendo attacchi contro l'Iran. Ora in Italia stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito ad intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua, salvandogli la vita. Sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano, il 15 luglio dello scorso anno. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Chiudiamo con lo sport. Tour de France. Tadej Pogačar disegna un altro capolavoro memorabile, staccando tutti i rivali sul mitico Tourmalet a 42,7 km dal traguardo e trionfando per dispersione a Gavarnie-Gèdre. Lo sloveno strappa anche la maglia gialla a Tours-en-Train, alla deriva in salita e caduto in discesa. Jonas Vingegaard, primo degli umani, secondo a oltre 2 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RVL, la radio.

della radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio. Sounds good.

0: 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Secondo voi si possono prendere 200 euro di multa perché si gioca a carte nei giardini pubblici? Perché questa cosa che è successa alla Spezia a me sembra davvero strana, quindi tra poco vi racconto e poi mi dite cosa ne pensate voi.

parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a La Spezia. Era domenica sera, 6 luglio. C'erano alcuni uomini che erano seduti ai giardini pubblici intenti a giocare a carte. Sono arrivate le forze dell'ordine e li hanno multati. Motivazione: sedevano nelle aiole dei giardini storici al fine di giocare a carte. Ma da quando in qua è prevista una multa perché si decide di giocare a carte nelle aiuole dei giardini pubblici? Tra l'altro, su questa strana multa, 200 euro a testa, aleggia l'ombra del razzismo. Perché? Perché si tratta di uomini bengalesi che tra l'altro sono regolari in Italia, lavorano nei cantieri navali e in vari settori dell'economia locale, fanno lavori durissimi con orari massacranti e ovviamente, come sempre, in condizioni di precarietà, spesso subiscono discriminazioni nell'accesso ai servizi, ai trasporti, ai vari spazi della città, e adesso non possono, dopo una settimana di lavoro estenuante, neanche rilassarsi al parco e fare una partita a carte. Alcuni politici della zona hanno preso le loro difese e hanno deciso di chiedere un'interrogazione parlamentare, perché questa cosa non è normale e sa tanto di razzismo. Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate. Secondo voi, se questi qua fossero stati italiani, li avrebbero multati lo stesso?

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

prima si sposa e poi va al concerto di Ultimo vestita da sposa. Io vi devo raccontare questa cosa che è successa sabato 4 luglio, quindi rimanete là.

0: letteratura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Diverse esplosioni sono state udite nell'area meridionale dell'Iran, compresa Bushehr, dove si trova uno dei principali impianti nucleari del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Non sono note informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime. Un funzionario statunitense, citato dalla CNN, ha dichiarato che attualmente l'esercito statunitense non sta conducendo attacchi contro l'Iran. Ora in Italia stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito ad intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua, salvandogli la vita. Sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano, il 15 luglio dello scorso anno. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Chiudiamo con lo sport. Tour de France. Tadej Pogačar disegna un altro capolavoro memorabile, staccando tutti i rivali sul mitico Tourmalet a 42,7 km dal traguardo e trionfando per dispersione a Gavarnie-Gedre. Lo sloveno strappa anche la maglia gialla a Tour Saint-Train, alla deriva in salita e caduto in discesa. Jonas Vingegaard, primo degli umani, secondo a oltre 2 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

che si è sposata sabato scorso. Lei praticamente aveva scelto la data del 4 luglio proprio perché era l'anniversario del primo concerto di Ultimo all'Olimpico nel 2019, e quando è stato organizzato il concerto di Ultimo la data del matrimonio era già fissata, e quindi lei si è fatta venire l'idea geniale: ok, mi sposo e poi vado al concerto. Quindi si è sposata la mattina, ha fatto il ricevimento a pranzo e poi la sera si è soltanto cambiata le scarpe e è andata al concerto di Ultimo vestita da sposa. Questa ragazza è una grande.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day. No.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
6: Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.

momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Ho lasciato la mia ex ormai 2 anni fa perché volevo divertirmi e farmi la mia vita. Peccato che solo ora mi sono reso conto che non riesco ad amare nessun'altra se non lei. E niente, sono un puntini puntini one. E c'è la risposta? Circa 2 anni fa sono stata lasciata con le stesse motivazioni e la storia coincide. Amici in comune mi hanno detto che chiede sempre di me. Ah, sei tu? Tutte le mie ex mi hanno scritto a distanza di anni per dirmi che sono stata una bellissima esperienza, che mi rimpiangono, che sarebbero tornate indietro. Io ora ho una bellissima bambina, una bellissima ragazza e una bellissima vita. Potevate pensarci prima. Il mio ex, dopo anni di relazione, ha dichiarato di volermi lasciare, mandandomi un PDF in allegato per email. Cioè, vabbè, da premio Oscar questa. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma ovviamente se avete qualche caso umano da sottoporci, scriveteci su WhatsApp.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Tra poco su RVL la radio. Retape. Mixa Daniel Jack.
7: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
8: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. Da due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in cinque anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17.30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14.30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
10: Let's go. Daniel's Jack presents. Retape. Mixed and selected by K.

0: CDs.
1: Retape.
2: Mixtape. 1975, we brought you an album with a song.

0: $50 or more.
1: Retape. Mixtape.
2: Come back soon.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Tra Piemonte e Liguria è chiusa tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 dei trafori tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Toce. In Liguria dalla mezzanotte alle 6 del mattino è chiusa l'autostrada A10 Genova-Savona tra Renzano e lo svincolo per la A26 dei trafori verso Genova. Chiusa dalle 22 alle 6 anche l'autostrada A12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Sestri-Levante verso Sestri-Levante. In Lombardia sulla A8 Milano Varese tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico direzione Milano. Sulla A9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 è chiusa la carreggiata in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Andiamo ora in Veneto e sulla A27 Venezia Belluno tra le 22 e le 6 resta chiusa la carreggiata direzione Venezia tra l'uscita di Cortina e quella di Belluno. Inoltre sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 rimane chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione del confine austriaco. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima doppia.